0: bello col finale.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 3:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

salgo su questa strada e noi siamo stanchi. Come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: sono le 4 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano.

0: vedi.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 5 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

WhatsApp Italia Radio e sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lights jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: poco parto.
1: Sono le 6:02.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, chi fa parte di una coppia deve lasciarsi andare completamente nelle braccia della persona amata. I cuori solitari invece possono dedicare molto più tempo allo svago. La salute richiede estrema attenzione. Toro, nel tardo pomeriggio può comparire una leggera malinconia. Chi cerca l'amore deve concentrarsi esclusivamente sul presente e dimenticare il passato. L'energia fisica può essere davvero bassa oggi. Gemelli, chi ha una relazione sentimentale può organizzare qualcosa di molto speciale. I singoli invece devono essere più concreti nelle proprie azioni. In ambito lavorativo sono presenti più forza e concentrazione rispetto ai giorni passati. Cancro. Le difficoltà in campo amoroso sono dietro l'angolo. La pazienza è sempre la migliore alleata. L'insoddisfazione può rovinare anche la giornata lavorativa. Attenzione! Leone. Per i sentimenti non è proprio il momento migliore. Le amicizie sbagliate possono portare molta malinconia. In campo lavorativo è importante mantenere la calma ed evitare le polemiche sterili. Vergine. Le relazioni troppo impulsive vanno evitate. Chi fa parte di una coppia è molto più stressato del solito. Finalmente il lavoro può regalare delle belle soddisfazioni. Prendetevele. Bilancia. Le stelle in amore doneranno un'energia straordinaria, facendo sentire molti come dei veri supereroi. Tutto sembra procedere a meraviglia nel lavoro. Sarete un passo davanti a tutti, inarrestabili e difficili da eguagliare. Scorpione. Preparatevi a brillare ad ogni festa, ritrovo o incontro, che sia con amici di lunga data o con nuove conoscenze. Sarete in perfetto equilibrio nel lavoro, dove conoscete i vostri limiti, ma siete anche pienamente consapevoli dei vostri punti di forza. Sagittario, in questa giornata potreste finalmente rendervi conto di un piacevole cambiamento, seppure allo stadio iniziale. Stabile la situazione finanziaria. Capricorno, in amore continuate ad esercitare pazienza, mantenendo la calma anche nelle situazioni critiche. Fate attenzione a non perdere di vista i progressi, sebbene lenti ma costanti, che state registrando nel lavoro. Acquario, periodo positivo quanto basta, purché vissuto nella calma e nella concentrazione. Questa giornata porterà con sé dei cambiamenti che potrebbero riguardare non solo voi, ma anche la persona che vi è accanto. Pesci, le dinamiche della vita stanno raggiungendo un punto particolarmente favorevole. È il momento ideale per riflettere su di esse e fare passi concreti verso gli obiettivi desiderati. Nel lavoro vi muoverete con sicurezza. Oggi vi saluto con le parole di Gabriele D'Annunzio. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Ciao a tutti e a tutti!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport: Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della Nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capodelegazione della Nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 1 ottobre 2026 è il 274esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 18.52. La santa del giorno è Santa Teresa di Lisieux. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato

e nei negozi arrivano i CD, nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. È l'album 52nd Street di Billy Joel, il primo compact disc della storia ad arrivare nei negozi di musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 ottobre del 1978 gli azzurri della pallavolo maschile salgono per la prima volta sul podio mondiale. Nella competizione organizzata in Italia conquistano l'argento, dopo aver perso in finale per 0-3 con l'URSS. Nel 1989 in Svezia si conclude il 16° campionato europeo di pallavolo maschile. L'Italia vince il suo primo titolo continentale, battendo in finale i padroni di casa per 3-1. E nel 2000, con la cerimonia di chiusura, terminano i Giochi Olimpici del nuovo millennio. A Sydney 2000 gli atleti italiani conquistano 13 ori, 8 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 ottobre del 1992 Zucchero lancia l'album Miserere. Nel 1995 Elite FIBA pubblicano il disco dal vivo Lacho Drom, Buon Viaggio. E nel 1998 Alex Britti è primo in classifica con Solo una volta o tutta la vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 72 anni Milly Carlucci, conduttrice televisiva di quarantennale esperienza e volto storico dell'intrattenimento serale della RAI. Compie 68 anni la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Spegne 65 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Walter Mazzarri. Ne spegne 56 il cantautore italiano Samuele Bersani. E buon compleanno a Daniele Bussari, il conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, compie 52 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi predica al deserto perde il sermone.

0: Music Box. Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 1 ottobre Verity, l'attesissimo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Colleen Hoover, con Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett. È un seducente thriller psicologico che segue Lowen Ashley, una scrittrice in difficoltà, che si trasferisce nella remota tenuta dei Crawford per fare da ghostwriter alla celebre autrice Verity Crawford. Dopo aver scoperto quelli che sembrano essere gli inquietanti appunti autobiografici di Verity, Lowen deve fare i conti con le torbide e distorte confessioni sul marito di lei, Jeremy, faticando a distinguere la finzione dalla realtà, la manipolazione dall'attrazione e l'opportunità dall'ossessione. Arriva sul grande schermo il 1 ottobre anche Digger, nuova pellicola del regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu, con protagonista Tom Cruise. Racconta la storia di Digger Rockwell, un eccentrico e potentissimo magnate americano, impegnato in una missione disperata per dimostrare di poter salvare l'umanità dal disastro che lui stesso ha contribuito a provocare. Russell Crowe torna nel mondo dei combattimenti con Beast, action drama diretto da Tyler Atkins e ambientato nell'universo delle arti marziali miste. L'attore interpreta Sammy, il tecnico chiamato ad aiutare l'ex campione Patton James a rientrare nell'ottagono per proteggere la famiglia e affrontare un avversario brutale, al cinema dal 1 ottobre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 1 ottobre su Disney Plus con i primi 3 episodi l'attesissima 13ª stagione di American Horror Story, serie FX creata e prodotta da Ryan Murphy e Brad Falchuk, che ha scritto la storia del genere. Con il nuovo capitolo, la serie si prepara a celebrare non soltanto il numero più temuto attraverso una nuova storia, nuovi orrori e il ritorno di numerosi interpreti amatissimi dal pubblico, ma anche tutte le stagioni precedenti. Il 2 ottobre su Disney Plus arriva invece Coven Academy, teen drama soprannaturale ambientato nel cuore oscuro di New Orleans. Al centro della serie, amori proibiti, poteri e magia. Coven Academy segue 3 streghe adolescenti e i loro pericolosamente affascinanti compagni stregoni in un collegio magico d'élite, dove il potere è moneta di scambio, i segreti sono letali e l'attrazione è un rischio. Dal 1 ottobre su Netflix arriva La Valle dell'Eden, nuova serie drammatica con protagonista Florence Pugh, ispirata al romanzo di John Steinbeck del 1952. La serie ripercorre la saga multigenerazionale della famiglia Trask, gettando nuova luce sull'indimenticabile antieroina Katie Ames. La storia è ambientata nella Salinas Valley, in California. Affronta il tema del senso di colpa, dell'eredità familiare e della riconciliazione con la propria oscurità. Emanuela Fanelli firma e interpreta Peccato, una comedy in 6 episodi girata come un finto documentario. Presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, è un ironico what if, ambientato nel 2049. L'attrice, ormai 63enne, vive reclusa in un paesino della Valle d'Aosta, dimenticata dal pubblico dopo un misterioso scandalo. Tra materiali d'archivio veri e ricostruzioni immaginarie, il racconto ospita una valanga di guest star, da Alessandro Borghi a Sabrina Ferilli, da Valerio Mastandrea a Paola Cortellesi, su HBO Max dal 2 ottobre. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche. Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione. Il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

posso credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non sei sporco dentro, ma tu sei così marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre. Tuo cuore ed una mente vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: sono le 8 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti.
2: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitesi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee è fallita e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure, lo rendono noto i suoi avvocati. In una nota ufficiale, i legali segnalano la difficoltà di accesso alle vene e l'assenza di assistenza medica di emergenza. Anche alcuni testimoni avevano riferito dell'episodio, spiegando che Krista Pike continuava a respirare anche dopo l'iniezione letale. La Corte Suprema aveva dato luce verde all'esecuzione dopo che un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
3: Dopo le decisioni assunte da ANP e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
2: Con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo ha confermato di aver reciso il cordone ombelicale che da 24 anni lo teneva legato alla maglia del Portogallo. Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale, a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni, ha detto. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche domani sera contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra

0: friends.
1: E passiamo con il mese che si apre con un cielo limpido e un'aria ancora tiepida. L'autunno osserva da lontano, senza fretta. La luce del pomeriggio scivola morbida sulle montagne, regalando un'atmosfera pacata, quasi sospesa. Una giornata che invita a rallentare.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Parliamo di Dialogos, il volume dedicato all'artigianato e alle immagini di devozione che è stato presentato mercoledì 23 settembre nel chiostro della Collegiata di Sant'Orso, nell'ambito di Plaisir de Culture. L'opera nasce dal percorso espositivo diffuso promosso dall'artigianà e dalla soprintendenza, che mette in relazione patrimonio storico-artistico, comunità e paesaggio culturale. Un progetto che rinnova lo sguardo sul patrimonio valdostano e ne rafforza la memoria condivisa.
2: Parliamo della crisi che sta colpendo la filiera del riciclo della plastica, ormai arrivata fino alla raccolta in diversi territori italiani. Plastic Free segnala sospensioni e limitazioni del servizio dalla Sardegna alla Puglia, con difficoltà anche in Lazio, Emilia-Romagna e Marche. L'associazione avverte che ignorare il problema non lo farà scomparire. Servono interventi strutturali, meno imballaggi e più riuso, mentre cresce la preoccupazione tra cittadini e amministrazioni.
1: Ed ora uno sguardo alla terza indagine Istat sulla sicurezza delle donne, che ha analizzato anche la violenza subita prima dei 16 anni. La ricerca, condotta tra il 2025 e il 2026, evidenzia dati preoccupanti e riaccende il dibattito sulla tutela dei minori. C'è chi chiede interventi più incisivi e programmi educativi strutturati, mentre altri temono che il fenomeno sia ancora sottostimato e poco denunciato.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

E se ti sembra apatico è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole e piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa. Magari ora basta.

0: Sono le 9 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La situazione di disordini nel carcere di Pisa si è risolta senza l'uso della forza questa mattina intorno alle 6:30. Non ci sono stati feriti. La protesta era iniziata nella serata di ieri intorno alle 18, quando alcuni detenuti di un reparto della casa circondariale di Pisa avevano preso possesso degli ambienti impedendo accesso alla polizia penitenziaria. Per ostacolare l'ingresso degli agenti sarebbero state realizzate anche barricate e versato olio, rendendo i percorsi scivolosi e creando inoltre un potenziale rischio di incendio.
1: Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo che un volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato costretto a interrompere la rotta per il copilota che ha aggredito il comandante, tentando, secondo le prime ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di tentativo di attacco jihadista.
2: Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui Teheran ha avuto un ruolo nella vicenda.
1: Krista Pike è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital durante il tentativo di esecuzione in Tennessee. La cinquantenne, condannata a morte per omicidio, è stata poi trasferita in un ospedale nelle vicinanze. Lo riferiscono i giornalisti che hanno assistito alla procedura. Le sue attuali condizioni di salute non sono state rese note. Dopo il tentativo fallito, gli avvocati di Pike hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.
2: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
1: Lo sport e il tennis. Buona la prima per Luciano D'Arco. L'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo grazie alla vittoria contro Casper Ruud per 7-6, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel calcio, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Le motivazioni, ha detto, le spiegherà in seguito. Intanto domani l'Italia torna in campo in Nations League contro la Francia. Lo farà senza la capo delegazione Diana Bianchedi, che ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Francesca, dove sei?
2: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
1: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
2: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
1: E l'altra mezza regione dov'è?
2: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
1: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.

Ma nulla di nuovo, devo dire, nulla assolutamente di nuovo, delle cose che si ripetono ormai da giorni. Le code davanti ad alcuni distributori di benzina, non tutti, adesso piano piano stanno adeguandosi un po' tutti i brand, no? Al price cap. Io ho visto anche questa mattina delle code incredibili, addirittura alcune di queste che invadevano la statale, cioè proprio creavano una sorta di disagio anche al traffico, no? Perché tutti devono andare a fare la benzina dove costa 2 euro, cioè non è che dici costa così, però un po' meno rispetto a quanto la si pagava qualche giorno fa. Sembra che ci sia in generale, insomma, un po' una diminuzione del prezzo. Ora vediamo, insomma, vediamo se effettivamente continuerà così oppure no. Vediamo se le altre, ma tanto gli altri benzinai, no, in questi giorni, quelli ancora che non hanno ancora fatto, diciamo, il price cap, no? Perché allora c'è stato adesso Eni, Kuwait, credo anche un'altra che non mi ricordo, insomma, iniziano a essercene varie, no, di queste misure. Ma quelle che non hanno adottato ancora nulla e quindi stanno vendendo al prezzo, diciamo, di mercato, no? 2,02€, 2,01€, 2,03€, eccetera. Ma cosa fanno tutto il giorno? Perché mi pare di capire che nessuno vada più da loro. Nessuno stia andando a fare benzina negli altri benzinai. Cioè, amici benzinai che siete all'ascolto, no? E magari lavorate per un altro brand, non Eni e non Kuwait. Cioè, esattamente, come impiegate il vostro tempo libero oggi durante la giornata? No, perché mi pare di capire appunto che non ci sia tutta questa folla, anzi ci sia il deserto totale da tutte le altre parti. Vabbè, questa è la mia impressione, magari. 349-722-5831 per interagire con noi, che siamo in diretta da Lidl Car Peugeot. Sono in corso dei piccoli cambiamenti, in questi giorni faremo dei piccolissimi, forse anche impercettibili per voi ascoltatori, cambiamenti, ma per noi invece decisamente. E domani torneremo anche in virtù di questi cambiamenti a trasmettere dalla nostra sede invece in via Turno numero 6. Oggi avremo un ospite che è vero che è stato un politico, è stato anche un onorevole, ma non è qui per questo, non sarà assolutamente qui per questo motivo, sarà qui per parlare di musica e parlare di tutti quei movimenti musicali che partono dai paesini, dai paesi, diciamo dal basso, usiamo questa espressione un po' retorica, però vera, non diciamo troppo, perché questo è un po' un anno anche di grandi ricorrenze, no? Di grandi anniversari di alcuni cori storici della Valle d'Aosta, e uno di questi sarà l'oggetto di una parte della diretta di oggi, che adesso però va avanti con un disco di Karol G.

0: cassino.
1: Una di quelle cover di cui il mondo aveva proprio bisogno, questa di Leona Lewis, rifatta da Karol G. Contigo, contigo, si chiamava in questo modo. Vabbè, abbiamo sentito, ci sta. Ci sono anche dischi un po' dimenticabili, è giusto anche ogni tanto recuperarli, così ascoltarli in queste dirette in cui ci dobbiamo occupare un po' di tutto, no? Delle cose più locali, le cose meno, si parla di qualunque tema, anche voi siete invitati a farlo, assolutamente. Quindi continuate pure a dirci la vostra. Volevo anche salutare gli ascoltatori che avevano contribuito ieri, non abbiamo letto tutto ieri, no? Quindi Franco, Alex, Daniele, Giuliana, cioè, tutti quelli che hanno mandato messaggi, sempre qualcosa. Solito un abbraccio, naturalmente. Allora, vediamo un po' di cosa parlano i giornali locali, perché è interessante, secondo me, vedere un po' di rassegnina stampa così al mattino, no? Per capire un po' in che mondo si vive, in che regione soprattutto si vive, no? Dunque, vedo che ANSA apre con alcuni progetti interessanti, tra cui il progetto legato al lavoro che si chiama Over 58, che riguarda le persone che magari perdono il lavoro, sono disoccupate in un'età, diciamo, di poco antecedente a quella pensionabile, quindi è un po' quella fascia d'età davvero difficile, no? Complessa per ricollocarsi lavorativamente. La regione lancia un progetto, lo vediamo tra poco. Poi si parla del prossimo Consiglio Valle, che sarà la settimana prossima e sarà pieno di temi, per 112 gli ordini del punto e gli ordini del giorno. Ci sarà in particolare lo sconto delle bollette tra i temi di cui si è parlato la settimana scorsa, ma ancora non è stato ufficializzato, anzi nemmeno discusso, e probabilmente, anzi, sarà uno dei temi del prossimo consiglio. C'è la possibilità che noi valdostani si abbia uno sconticino o uno sconto, vediamo di quanto, poi sulle bollette dell'energia elettrica, grazie a questi famosi, mi pare, 9 milioni di euro che sarebbero stati trovati così nel bilancio regionale per così alleviare un po' il costo della vita delle famiglie valdostane in una regione, ricordiamo, che a livello di produzione di energia elettrica, insomma, è una delle eccellenze a livello nazionale, ma forse anche europeo. Quindi c'è sempre un po' il paradosso, no, del valdostano medio, che ancora non ha, cioè, te lo puoi spiegare in tutti i modi, io lo capisco, che c'è il mercato europeo dell'energia, che ci sono le leggi, che c'è la gera, tutto quello che vuoi tu, ma alla fine, se tu vedi valdostano, vai al bar e gli dici: guarda, noi abbiamo CVA che fattura quello che fattura, che ha un bilancio che è quello che è, insomma, che si espande, per fortuna siamo tutti felici, però le tue bollette sono comunque belle alte, e quello lì non capisce, quello lì ti guarda e dice: per me non è giusto, proprio gliela puoi spiegare, guarda, come ci abbiamo provato anche noi in tutti i modi, no? E questo non vuol dire che è lui stupido, non sto dicendo questo, vuol dire che a volte ci sono delle robe che proprio sono proprio antilogiche, cioè le puoi spiegare, puoi metterci di mezzo le leggi, le norme, tutto quello che vuoi, ma la sostanza rimane che è incomprensibile, questa cosa è totalmente incomprensibile. Jenny, Jenny.

0: Vabbè. You and me, molto bene. Adesso ci colleghiamo col Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Super Trailers.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Fedez in compagnia di Salmo in questa viola che abbiamo ascoltato in diretta dopo aver avuto l'ennesima tragedia legata al mixer, che spero si sia risolta adesso, sì, adesso dovrebbe funzionare tutto. È esploso, ho provato a fare il collegamento Bluetooth e praticamente stava esplodendo tutto. C'è stato un suono che voi non avete sentito forse, ma mi è tipo assordato e poi è tutto proprio esploso per un attimo.
1: Di montagna, ma alla fine nessuno vuole venire qua ad abitare. Qua siamo a Fraggio, in un luogo abbandonato, completamente fuori dal nulla. Siamo in Valtaleggio, provincia di Bergamo. Da oltre 50 anni qua non ci vive nessuno.
0: Certo.
1: Ma spesso si dice, però la montagna che bello, andare in montagna, bello, star lì in casa, tranquillo, immerso nella natura. Poi alla fine succede questo, come in questi borghi che si sono spopolati a causa proprio del fatto che sono lontani, comunque non arrivano strade.
0: Certo.
1: E questo borgo qua è l'esempio, questo come magari Maroncella.
0: Ma sì, perché c'è questa romanticizzazione, però da lontano sempre, no? Tipo bella la montagna, però da lontano, sempre d'estate magari, no? Oppure d'inverno, ma con l'albergo che ti fa tutti i servizi, il riscaldamento, cioè, quindi insomma, questo è un po' il grande paradosso che conosciamo molto bene, no? Da un lato ti senti quasi invidiato a volte, no? Da chi sta in città, e poi però nella pratica nessuno si sobbarca, come dire, gli sbattoni che ci sono anche a stare in montagna, che sono anche il centro, per fortuna, dell'attenzione, un minimo insomma dell'attenzione anche della politica, che si sta accorgendo che insomma si stanno spopolando molti di questi bellissimi villaggi. Qui diciamo, il video parlava di Bergamo, se non sbaglio, no? Nella zona del Bergamasco. Va bene, sono un po' realtà che si somigliano. C'è stato, a proposito di montagna, un nuovo crollo, leggo, sul Cervino, e quindi il motivo per cui le guide hanno comunicato di sconsigliare la Via Italiana, in particolare il tratto del Lenzuolo è peggiorato dopo la frana che si è staccata lunedì, quindi le condizioni non suggeriscono, come riporta la società guide del Cervino, non suggeriscono di fare la Via Italiana per salire sul Cervino. Poi scrivono anche in questo comunicato che hanno scritto da Instagram che la situazione è in continua evoluzione, che ovviamente le condizioni possono variare rapidamente e che invitano alpinisti a non sottovalutare i rischi, informarsi prima di iniziare la salita e valutare con attenzione l'opportunità di affrontare la via. Continueremo, dicono, a monitorare la situazione e a dare aggiornamenti puntuali sulle condizioni della montagna.

0: ovviamente il fatto che ci siano delle code chilometriche ai distributori, alcuni distributori di benzina, ha anche fatto sì che alcuni rimanessero a secco, come riporta Rai News. Ovviamente, insomma, ha esaurito il carburante in, non tutte, insomma, in molte di queste stazioni. C'è stato anche, come dire, un tentativo di sondare la situazione con un servizio che è molto interessante, come al solito, nel lavoro di Rai News.
1: Sono bastate poco più di 48 ore per fare.
0: Tanto paghiamo tutti il canone, dai, non c'è problema.
1: Benzina, la scritta esaurito, d'accordo. Anche qui in valle, un vero e proprio assalto alla benzina calmierata a 1,99 euro al litro e 2,19 per il diesel, che ha generato code e l'inevitabile esaurimento dei carburanti. Siamo andati a vedere la situazione in città.
2: Per forza, 20, cos'è, 20 centesimi e 30 centesimi di sconto?
0: Certo.
2: Infatti tutti vanno qua.
0: Sì.
2: Anche su Courmayeur tutto vuoto anche là.
1: Sì. Ah, anche Courmayeur è tutto esaurito.
2: È quasi tutto esaurito. Sì, sì, sì.
3: Passano gli automobilisti, ma in me non possono fermarsi perché qui, come vedete, le pompe sono chiuse perché benzina e gasolio dopo due giorni sono già completamente esauriti.
1: E così chi non ha fatto in tempo a fare il rifornimento dei giorni scorsi ora si ritrova a fare i conti con i distributori a secco.
4: Negli ultimi due giorni non c'è gasolio.
1: Un problema specialmente per gli autotrasportatori, per i quali il risparmio di 17 centesimi al litro fa la differenza.
4: E beh, calcolando 650 litri di gasolio, un risparmio di 20 centesimi su 650 litri.
0: Certo, sì.
4: Sì.
5: Sono 1200 litri di gasolio, chi fa pieno adesso? Non si fa più pieno, no? Si va a scorta sempre.
1: E se molte stazioni di servizio fanno i conti con il carburante finito, altre si sono organizzate.
6: Ho visto stamattina l'autobot che è arrivata e insomma, vabbè, ci proviamo, sono stato abbastanza fortunato.
0: Sì, perché poi qua ci sono camionisti, insomma, persone che hanno dei serbatoi non proprio da utilitaria, no? Che chiaramente insomma hanno una differenza sensibile quando vanno a fare il pieno, se sono 20 centesimi di scarto, se magari è una macchina un po' più piccola non è così gigantesco, invece ovviamente c'è chi ci lavora anche su queste cose, deve guardare tutti i costi, i margini, eccetera. Beh, interessante, sentiamo gli spot, 30 secondi.
7: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
8: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
7: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
8: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

9.55 da lì del caro Peugeot, ancora un po' di rassegna stampa, diciamo, quali sono le notizie. Devo dire, molti parlano anche degli eventi che ci sono sul territorio valdostano. Per esempio c'è la Mele Vallée ad Antei e Saint-André, che sarà però la prossima settimana, il prossimo weekend, 24esima edizione, legata un po' ai sapori dell'autunno. Adesso inizia quel tipo, no, di eventistica molto autunnale, molto legata anche ai sapori, certamente le mele, tutto quello che conosciamo molto bene. E poi sempre insomma Gazzetta Matin si occupa della Desarpa, per esempio, che c'è stata insomma in quel di Valtournanche, con una bellissima anche rassegna fotografica e le parole della sindaca di Valtournanche, Elisa Cicco, che ha elogiato gli allevatori che tengono gli alpeggi come dei gioielli, ha usato proprio questa espressione. Si parla anche di questo incontro che c'è stato all'Università della Valle d'Aosta sull'intelligenza, sul tema dell'intelligenza artificiale, si chiama proprio l'era dell'AI, quindi confronto su rischi, opportunità e futuro dell'AI, con esperti e pubblico che si sono anche confrontati su un tema che è sempre più enorme, insomma pervasivo. Quindi insomma, questo è interessante. È stata presentata anche per l'occasione anche la nuova piattaforma regionale gratuita che si chiama AIVDA, che è un progetto, insomma un progetto, proprio una piattaforma di formazione gratuita sull'intelligenza artificiale della regione Valle d'Aosta, che insomma, noi vi consigliamo di fruire, insomma darci almeno un'occhiata. Basta cercare proprio aivda.it e in un attimo si può esplorare il catalogo, vedere quali sono le opportunità, insomma gli articoli e i piccoli mini corsi che offre questa piattaforma, che parte dai fondamenti proprio dell'intelligenza artificiale e va avanti fino al prompt engineering base. Può essere anche uno strumento utile per i professionisti, insomma per chi lavora con l'AI, cioè praticamente ormai tutti, perché questo va ricordato, piaccia o meno, insomma più o meno tutti ormai, anche chi fa i lavori manuali, guarda, lo so che anche voi giustamente cercate ogni tanto quando avete dei dubbi su come fare le cose su queste piattaforme, è normale. Però la grande illusione che danno queste piattaforme è che tutti le possano utilizzare, e invece insomma ci va un minimo di formazione anche per farlo, anche se sembra tutto facilissimo alla portata di tutti.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore, ma che è ovvio che odiava gli israeliani. Ho parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere poi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. È una storia incredibile, ha detto.
2: È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria. È andato avanti per ore la protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
3: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella Bassa Val di Susa. I militari del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
2: Nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, col supporto e coordinamento dell'agenzia Frontex, è stata portata a termine un'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto verso il paese di origine dei soggetti rimpatriati. A bordo del charter erano presenti 29 stranieri nordafricani, tutti scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I 29 rimpatriati avevano quasi tutti precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.
3: Dopo il via libera del Senato inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti ha visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata. Il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana, tra il 7 e l'8 ottobre.
2: Il calcio: l'Argentina ha battuto 4-0 in amichevole la Bolivia a Córdoba con gol di Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e José Manuel López. Era la prima uscita per l'albiceleste dopo la finale del mondiale persa contro la Spagna e la prima dell'era post-Messi. Leo darà l'addio ufficiale alla nazionale il prossimo 6 ottobre in un amichevole contro il Burkina Faso.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: C'è una cosa che continuo a considerare preziosa: lo spirito di osservazione. Osservare significa accorgersi delle contraddizioni. Una di queste, in Valle d'Aosta, riguarda proprio l'autonomismo. Caspita, ma com'è possibile che alla fine siano in Valle d'Aosta diventati tutti o quasi tutti autonomisti? Se l'autonomismo diventa una definizione che può essere utilizzata da chiunque, allora rischia di prodursi una vera e propria inflazione della parola autonomista, che finisce così per perdere valore. L'autonomismo valdostano invece non dovrebbe essere un semplice aggettivo da aggiungere a un curriculum politico. È una cultura politica, una storia, un insieme di battaglie, di scelte, di convinzioni e soprattutto di coerenza nel tempo. Certo, non esiste un ente certificatore. Nessuno rilascia una patente dopo aver verificato i requisiti. Non esiste una commissione di esame. Per questo esiste qualcosa di molto più interessante, vale a dire la memoria collettiva. Possiamo tornare indietro, possiamo rileggere ciò che è stato detto e scritto, possiamo ricordare ciò che è stato votato, possiamo osservare chi ha difeso l'autonomia quando farlo era politicamente difficile e chi invece l'ha scoperta quando è diventata conveniente. Il problema non è cambiare idea. Una persona intelligente può cambiare idea, anzi dovrebbe poterlo fare ogni tanto. Il problema è un altro: cambiare posizione senza mai fare i conti con la propria storia. Spunta così il camaleonte politico, quello che sostiene una riforma centratrice quando lo richiedono a Roma, il partito o la convenienza del momento, e poi improvvisamente si trasforma in un paladino dell'autonomia quando invece cambia il pubblico davanti al quale parla. La storia politica rimane ed è bella una vecchia espressione latina: castigat ridendo mores, corregge i costumi ridendo. Serve, ridendo, a far emergere le contraddizioni. E forse nel nostro caso c'è un'espressione ancora più efficace: todos caballeros. La formula viene tradizionalmente collegata a Carlo V d'Asburgo e a un episodio che sarebbe avvenuto ad Alghero in Sardegna nel 1541. La storia racconta che di fronte alle richieste di titoli e onorificenze l'imperatore avrebbe risposto più o meno: siete tutti cavalieri. Ecco perché mi sembra una metafora perfetta per l'inflazione dell'autonomismo: todos caballeros, tutti autonomisti. L'autonomismo non è soltanto ciò che si proclama, è il modo con cui si affrontano i rapporti con lo Stato. È la difesa delle competenze quando qualcuno vorrebbe riportarle al centro. È la capacità di sostenere l'autonomia anche quando non produce un dividendo elettorale immediato. Ed è proprio questa responsabilità che rischia di essere smarrita quando l'autonomismo diventa solo un'etichetta. Le parole, in politica, possono cambiare molto in fretta, gli atti molto meno, e la medaglia di latta, prima o poi, finisce sempre per perdere la sua lucentezza.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Allora, l'avevo promesso, avremmo parlato di musica, perché siamo una radio ed è abbastanza normale, però di un tipo di musica alla quale forse non si dà sempre lo spazio che meriterebbe, per vari motivi, sia perché sono spesso questi dei movimenti che nascono dal basso, che coinvolgono la popolazione, sia perché poi ci sono delle eccellenze sul territorio regionale delle quali magari non si è così a conoscenza. Una di queste eccellenze, noi un po' nel nostro piccolo abbiamo cercato anche di parlarne, insomma, no, nell'ultimo periodo, anche perché ha ottenuto degli ottimi risultati ed è giusto dare spazio, al coro di Verres. Abbiamo la fortuna di avere con noi il suo direttore, che è arrivato quasi al trentennale peraltro della direzione, al 28° anno, ovvero Albert Lagnès. Buongiorno, grazie per essere qui.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Io vorrei fare un po' di storia, perché diciamo il coro nasce 75 anni fa, no? Siamo nel 75° anniversario e ci sono state e ci saranno delle iniziative legate proprio a questa ricorrenza. È un coro che da solo racconta anche la storia di una comunità, dell'entusiasmo nei confronti di questa tipologia di arte e anche di forma di socialità comune. Insomma, ci sono tante cose che fanno parte di un contesto come può essere un coro. Il coro di Verres nasce negli anni 50, era un contesto di fatto del dopoguerra. Insomma, due elementi di storia te li chiederei, Albert, se ti va di darceli su questa bella realtà.
1: Sì, volentieri. Siamo appunto negli anni, inizio nel 50, nel 51, quando Verres era una realtà anche industriale e vivevano molte famiglie migrate da diverse regioni d'Italia, quindi c'erano tanti veneti, bergamaschi, piemontesi, friulani, eccetera eccetera, e diciamo che se tenendo in considerazione questo aspetto, dall'altro la coralità, i cori erano un po' le poche occasioni di socialità in quel periodo. Era nato il coro Sata da una ventina d'anni, eccetera. Quindi questi due elementi hanno fatto sì che ci fossero le condizioni per creare una realtà corale che aveva appunto anche... non era sicuramente l'obiettivo dei fondatori, ma che era quello di far musica e di trovarsi, ma come poi risultato è stato quello di aggregare una comunità che era così molto frammentata come famiglie. E quindi è nato il coro Verres grazie soprattutto all'opera di Giuseppe Cerruti, detto Pino, che è stato il fondatore e che è stato uno dei musicisti più virtuosi che ha avuto la Valle d'Aosta nel secolo scorso, soprattutto di musica leggera, naturalmente poi dopo, quando si è totalmente dedicato alla musica corale, ha rappresentato un importante punto di riferimento per la coralità valdostana. Quindi nasceva questo coro nel 51 con l'obiettivo di fare soprattutto musica popolare e musica degli alpini, perché il repertorio era soprattutto il repertorio del coro Sat. Tant'è vero che il colore che portiamo ancora oggi sulle camicie, che è il colore verde, è proprio quello delle mostrine degli alpini. Poi negli ultimi anni ci sono state anche nelle così, sappiamo benissimo che il colore delle camicie verde si può confondere, certo, con alcune forze politiche, ma non c'è nulla a che fare con questo aspetto.
0: Non c'è un colore ormai che non sia attribuibile a qualcuno, insomma, diventa
1: esatto,
0: difficile.
1: Esatto.
0: Ok, quindi questo è molto bello. Il contesto storico spiega sia l'urgenza che c'era, no, di aggregazione, spiega anche il repertorio, che ovviamente era ancora un repertorio molto legato agli alpini, al contesto, eccetera. La domanda è, in questi 75 anni la musica del coro, della coralità valdostana, ma in particolare del coro di Verres, si è evoluta, ha risentito come dire della contemporaneità, oppure essendo qualcosa di ancorato alla tradizione è rimasto abbastanza granitico?
1: Allora, io direi che il coro Verres, grazie proprio a Pino Cerruti, è uno di quelli che si è evoluto di più dal punto di vista del repertorio. Cerruti è stato innovativo da questo punto di vista, perché fine anni 60 il Verres è stato un coro che ha iniziato a fare armonizzazioni di Cerruti con gospel, spiritual e composizioni, diciamo, originali, che hanno portato il coro Verres ad essere una delle realtà più particolari dal punto di vista diciamo del repertorio, quindi sganciandosi un po' da quello che era il repertorio classico degli alpini, seppur anch'io oggi ci tengo molto a mantenere questo repertorio perché rappresenta le radici della coralità valdostana, italiana, alpina in particolare, però già da allora c'è stata questa innovazione. Poi io ho cercato in questi anni di per far crescere il coro, di studiare io stesso principalmente, poi proporre un repertorio che fosse anche più sostanzioso dal punto di vista qualitativo, quindi andando a pescare nella classicità, nella polifonia antica, la polifonia dell'Ottocento, anche repertorio contemporaneo, e questo sicuramente ha dato un respiro più ampio a quello che è, che è la prospettiva per il coro, a quelle che sono state anche le evoluzioni dal punto di vista qualitativo e le proposte che facciamo anche nei concorsi.
0: Altra domanda che può essere anche interessante per chi ci ascolta: come si entra in un coro? Cioè, ci va una preparazione, ci va un livello già molto alto di base, si può imparare? Com'è il procedimento?
1: Allora, innanzitutto se uno ha la passione, allora se uno ha la passione si avvicina al coro, succede da noi come succede in tutti i cori, uno si avvicina, chiede a un corista, chiede a me, chiede al direttivo, e si comincia a naturalmente con un'audizione preliminare a capire se uno è portato o non è portato, se sa leggere. Apro la parentesi, fortunatamente negli ultimi anni i coristi che sono entrati sono tutti alfabetizzati, quindi sanno leggere, questo è una fortuna sicuramente. E quindi pian piano si inizia poi a partecipare alle prove e poi lì si vede che voce posso mettere questo nuovo corista eventuale, e si prova. Però anche lì io dico sempre: bisogna lavorare se si vuole crescere, quindi bisogna venire alle prove, bisogna, a volte ci vuole un anno, a volte due, a volte mai, perché è già successo che dopo un tot di tempo ci si guarda, ci parla con lì, si dice: senti, probabilmente non sei portato a fare musica, perché poi insomma non si può neanche affiancare chi proprio non è portato a chi canta bene, perché poi dopo la situazione può essere deleteria.
0: È proprio, secondo la tua esperienza, ormai dicevamo molto, molto ampia, molto lunga, è un fatto, quanto conta il talento naturale, quanto conta il lavoro, l'allenamento? Cioè, secondo te a un certo punto ci va anche una base innata?
1: Sì,
0: oppure
1: ci vuole, diciamo il 50%, perché se uno è talentuoso e non studia rimane azzoppato, e se uno non è

0: tutto un mondo che chi non fa parte, diciamo, della coralità e di questo universo molto interessante magari non conosce. Sono nomi che suonano piuttosto nuovi, ma sono davvero di alto prestigio, e ci sono stati dei contesti in cui il coro di Verres si è fatto valere. Peraltro, per dare anche qualche numero, di che realtà stiamo parlando a livello di membri che ne fanno parte, insomma, quante persone ruotano all'interno di questo coro?
1: Allora, attualmente siamo 36, 36 coristi più me, e è già un numero, e rappresenta già un coro sostanzioso, sì, come se fosse una grande orchestra, sì, ecco, perché poi dopo ci possono essere anche cori ridotti al minimo di 16 persone, 18, dipende tutto anche cosa vuol fare uno, sì, perché un coro di 30 persone ha un suono e si può approcciare un determinato repertorio, un coro di 16 persone magari ha un'agilità maggiore, però portare un repertorio sostanzioso risulta meno, diciamo, efficace. Quindi superiamo i 30, abbiamo sempre superato i 30 elementi da, okay, da quando ci sono.
0: Faccio una domanda adesso forse difficile, mi rendo conto, però c'è qualche voce del panorama musicale, quello un po' più pop, diciamo, italiano, che piace ad Albert Lagnès, un cantante in particolare, una cantante che dice questa voce mi piacerebbe averla anche nel coro, magari potrebbe essere.
1: Allora, ci sono, diciamo che negli ultimi tempi ci sono voci interessanti anche nell'ambito della musica, panorama italiano. Se noi ascoltiamo Sanremo, gli ultimi anni, a parte forse qualche scivolata in gusto molto nazional popolare, sì, che certo, io certo non condivido, certo che noi abbiamo avuto nel panorama italiano negli anni 70-80 a Sanremo c'era Mia Martini, c'erano personaggi che avevano una qualità. Ultimamente si sentono delle voci interessanti, obiettivamente. Naturalmente per partecipare al coro Verres bisogna essere una voce maschile, quindi
0: certo, si va più magari su quello. Va bene, io provo, anche se è femminile come voce, a proporle Annalisa, che forse è una di quelle che ha una voce migliore, insomma, la si vede anche dal vivo, che è molto brava, insomma, tiene molto bene, e sembra una cosa scontata, ma non lo è più. Adesso con tutta l'assistenza anche tecnologica che hanno i cantanti, questa cosa dell'autotune, no, che ha fatto molto discutere, ovviamente è inconcepibile per una persona che fa il direttore di un coro, credo, no? L'autotune, la tecnologia che corregge, no, dove non si arriva con la voce, cioè, non so, mi confermi Alberti?
1: No, assolutamente. La cosa interessante è che quando un risultato col coro diventa più che buono, vuol dire che veramente il coro canta bene, certo, perché per cantare bene devi respirare bene, devi emettere bene il suono, cioè sono tutti i fattori tecnici che, certo, cantando bene vuol dire che le ha imparato e il risultato del lavoro è venuto fuori.
0: Eh sì, e chiunque abbia anche solo approcciato il canto sa quanto è complessa anche solo la fase di respirazione, no? Banalmente, poi tutto il resto ovviamente è davvero, richiede uno sforzo tecnico importante. Dicevamo, ascoltiamo Annalisa, poi torniamo con il direttore del coro di Verres, Albert Lagnès, per parlare degli ultimi grandi risultati ottenuti da questa realtà e anche dalle iniziative connesse a questo 75° anniversario che nel 2026 stiamo celebrando.

0: person, ho un'idea.
1: Buongiorno, ciao Ricky. A me è capitato di far parte di un coro, però nel Giurassico, quando avevo 13 anni. E è bello, è bello. Mi ha insegnato ad essere intonata. A me piace cantare, tra parentesi. Mi piace la musica. E ho cantato in anfiteatro insieme io, naturalmente il mio coro, ho cantato in anfiteatro. E c'era una specie di gara di cori, naturalmente non siamo arrivati primi, ma però io mi ci sono divertita parecchio.
2: Ci informa anche l'ascoltatrice che era contralto, per essere proprio ancora più tecnici, no? Quindi ha fatto parte Claudia di un coro. Queste sono, insomma, realtà che hanno toccato la vita di tante persone, magari le associamo molto a generazioni passate, però mi stava raccontando Albert Lagnès, direttore del coro di Verres, che è qui con noi quest'oggi, che non è così vero, che in Valle d'Aosta tutto sommato c'è una bella risposta anche dei più giovani, anche all'interno della sua realtà, insomma, ci sono anche addirittura degli under 20, mi diceva, giusto?
3: Sì, abbiamo avuto la fortuna di avere gli ultimi tre inserimenti, che sono ragazzi intorno ai 20 anni e anche meno, e questo è, insomma, è importante. L'intera coralità valdostana ritengo che sia giovane, sia una realtà che riesce ad assorbire e ancora a essere attraente per i giovani, e questa è una bella cosa, perché ricordiamoci comunque che il canto corale è una espressione della nostra cultura, delle nostre tradizioni, tipica non solo nostra, dell'arco alpino, e quindi dobbiamo cercare di non perdere questa caratteristica, questo modo di così esprimerci, e questo fa molto piacere.
2: Ci scrive anche Christian, che ci ascolta dalla Val di Rem, invece dice: io ero baritono. Vedi che escono fuori un po' di ascoltatori che hanno avuto dei trascorsi all'interno delle realtà corali valdostane. E a proposito, parliamo di quella di Verres, che compie quest'anno 75 anni. Devo dire, vi state già premiando da qualche annetto voi, con dei bei risultati, no? che stanno arrivando, e state concludendo questa come dire, celebrazione in questi giorni con alcune iniziative che vediamo tra poco. Ora vorrei stare sui bei risultati ottenuti, li lascio magari esprimere allo stesso direttore, anche perché spesso si parla magari di contesti che il grande pubblico non conosce, ma che invece sono degli apici all'interno appunto della realtà dei cori italiani. Voi siete andati molto molto bene, tant'è vero che siete stati anche inclusi in una kermesse, in un'iniziativa che è il Gran Premio d'Italia ad Arezzo, che è un po', dicevo prima, la Coppa dei Campioni, diciamo, no? Dei cori. Cioè, tutti i cori che sono stati premiati a livello italiano hanno potuto partecipare, e voi siete stati una realtà inclusa in questa prestigiosa manifestazione.
3: Sì, il fatto di partecipare a concorsi non è solo una voglia di cercare di primeggiare fine a se stessa, perché partecipare a un concorso vuol dire porsi un obiettivo dal punto di vista anche qualitativo, e quindi io ho visto che da partecipare a un concorso alza la qualità del coro, e si lavora di più, si lavora in repertori anche più impegnativi, più difficili, e quindi poi c'è anche un ritorno, c'è sempre una giuria e che ti dà delle indicazioni, le indicazioni che possono essere molto utili per poi migliorare. Quindi è un modo sicuramente per appagare gli sforzi, ma anche per crescere. No, io da quando sono entrato io abbiamo fatto, insomma, dei bei concorsi anche più in là, nel 2004 siamo arrivati secondi a Biella, 2005 abbiamo vinto il concorso di Ivrea, 2008 il concorso di Genova, Savignone. Poi negli ultimi tempi abbiamo fatto secondi al concorso Pidarelli nel 17, nel 23, e l'anno scorso l'abbiamo vinto, che è uno dei concorsi più importanti per cori maschili in Trentino. E poi abbiamo vinto anche nella nostra categoria il concorso del Lago Maggiore nel 2023, e nel 2024 Vittorio Veneto, insomma, adesso poi anche altri premi. Bellissimo. E nel frattempo sempre in questi concorsi dei riconoscimenti importanti, ma questo è come ho detto, come dico io al coro, perché poi dopo i coristi e il direttivo sono sempre un po' timorosi quando io illustro quelli che sono gli obiettivi all'inizio dell'anno, perché poi bisogna, certo che bisogna lavorare, ma partecipare a concorsi nazionali vuol dire innanzitutto conoscere altre realtà, sentire altri cori bravi, cioè è tutto un modo per far crescere, per aumentare la qualità, e più si aumenta la qualità e più si è attrattivi anche per i giovani, e quindi più si certo. mette linfa all'albero del coro, quindi certo. è il modo per fare crescere in modo rigoglioso il coro, ecco, quindi è questo un po' l'obiettivo che mi sono posto in questi anni. Giustamente, come dicevi, quest'anno, il 2026, FENIARCO, che è l'Associazione Nazionale dei Cori, alla quale aderisce la nostra regionale Arcova, ha organizzato questo Gran Premio d'Italia, che è un po' una riunire i cori che hanno vinto i concorsi nazionali. Sì. Quindi quest'anno avevamo 8 cori, e di fatto già essere lì è stato un riconoscimento per noi, quindi certo. è stato ancora importante essere giudicati da una giuria internazionale, e quindi anche qui, insomma, abbiamo avuto dei riconoscimenti che mi hanno fatto piacere.
2: Beh, è bello, anche perché dicevamo prima, il coro è un qualcosa che richiede tanto impegno, tanta consistenza, no? Settimanalmente bisogna essere presenti, le prove. Penso sia anche bello poi avere dei riconoscimenti e dei momenti anche di trasferte insieme, come una squadra, insomma, viene da pensare proprio a un gioco di squadra, no? Nel coro, è bello.
3: Assolutamente, assolutamente, è un gioco di squadra dove se tu hai due coristi bravissimi, super bravi, e poi dopo il resto del coro è certo. claudicante, il risultato non può esserci. Quindi o tutti si danno da fare, o se no i risultati non ci sono.
2: Sì, un po' di team building non fa male in questi casi, come si dice adesso, un po' di cementazione del gruppo, insomma, può essere anche efficace a livello di risultati artistici. Quest'anno, dicevamo, sono i 75 anni del coro di Verresse, un po' il pretesto anche per questa intervista col suo direttore Albert Lanies. C'è stato già un bel appuntamento il 26 settembre, questa rassegna, chiamiamola così, rassegna corale, alla quale hanno partecipato anche due cori come il coro Alpicotti e Valsusa e la corale Lesie Rondelle di Aosta. Come è andato questo appuntamento?
3: È andato benissimo, il salone della Murace era strapieno, abbiamo qualcuno avrebbe voluto sentire di più il nostro coro, ma tradizionalmente questo appuntamento è un appuntamento che si ripete ormai da molti anni, si chiama Canti Insieme, che negli ultimi anni abbiamo voluto dedicare anche a Silvio Prola, che purtroppo è un nostro giovane corista che è già mancato nel 2015. E quindi abbiamo solo fatto una piccola introduzione e abbiamo voluto lasciare spazio ai nostri cori ospiti che hai già citato. È andata bene, abbiamo deciso di fare questa il concerto, non un concerto diciamo celebrativo con chissà che repertorio, ma in modo continuativo, nella continuità, nella semplicità, però è stato apprezzato.
2: E ci sarà un altro appuntamento, magari un po' più diciamo solenne, adesso me lo dirà Albert sì. Lanies, il 18 ottobre, con questa giornata comunque di festa comunitaria, no? Con una messa, anche il ricordo dei fondatori, della storia appunto del coro di Verresse.
3: Sì, il 18 di ottobre alle 10 ci sarà la messa solenne alla collegiata di Saint-Gilles, e poi faremo dopo la messa qualche canto sicuramente in centro paese, con speriamo che arrivino tanti anche ex coristi, e poi un pranzo conviviale con i rappresentanti delle altre realtà corali e chi volesse poi venire con noi a festeggiare.
2: Quindi l'appuntamento adesso, il prossimo, è per il 18 ottobre, già al mattino, con questa giornata dedicata alla memoria ai 75 anni anche al presente del coro di Verresse, del quale abbiamo ospitato oggi il direttore Albert Lanies, che ringraziamo per essere passato a trovarci. Grazie e complimenti per tutti i vostri risultati, in bocca al lupo anche per il futuro.
3: Grazie a voi, grazie. Music Box, Music Box. Music Box.
0: Giulia, dove sei?
4: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
4: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già? Come hai fatto?
4: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu!

0: Parliamo di politiche giovanili. La Giunta regionale ha ricostituito la Consulta regionale per il servizio civile per il quinquennio 2026-2031. L'organismo, composto da rappresentanti di enti locali, università, scuola e terzo settore, affiancherà la Regione nella programmazione delle attività rivolte ai giovani tra i 18 e i 30 anni. L'assessore Lotto parla di un passaggio fondamentale per ascoltare i fabbisogni e migliorare continuamente i progetti.
1: Parliamo del nuovo piano regionale di controllo del lupo, approvato dalla Giunta Valdostana. Il documento, validato da ISPRA e dalla Consulta Faunistica, definisce procedure graduate, monitoraggio, misure di dissuasione e, nei casi previsti dalla normativa, interventi di rimozione degli esemplari. L'assessore parla di uno strumento tecnico per garantire sicurezza e tutela delle attività zootecniche, mentre cresce il dibattito tra chi sostiene il piano e chi teme ripercussioni sulla fauna.
0: È stato aggiornato il sistema di gestione del programma Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 e approvato il progetto Montagna, future Alps per coinvolgere i giovani nello sviluppo di idee innovative sulla montagna. Via libera anche alla ricostituzione della Consulta regionale per il servizio civile per il quinquennio 2026-2031, con l'obiettivo di rafforzare ascolto e programmazione.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Ligabue, dopo aver parlato di coro e di coro di Verres con il suo direttore Albert Lagnès, molto bene, che ci ha dato qualche perla anche storica super interessante che non tutti, anzi pochi valdostani credo conoscano, su una realtà così bella, così virtuosa. Non è l'unica, ci sono tanti altri cori a livello regionale che davvero sono eccellenti, anzi ci proponiamo nel prossimo futuro di fare un po' un giro di queste belle realtà. 349 722 5831 per scriverci. Ora Chainsmokers.

Metà forse il disco che l'ha fatto conoscere anche al grande pubblico, Oroscopo, prima di sparire totalmente come ha fatto negli ultimi anni, ma giusto, ce l'aspettavamo da Calcutta, devo dire, ce l'aspettavamo, un po' di ricerca ci può stare. Va bene, andando invece in Piemonte, in insomma canavese, Quincinetto, un cinquantenne è stato morso al collo, non so come ha fatto, da una vipera, è stato salvato in extremis da medici, anestesisti e rianimatore, perché sapete che il punto dove si viene morsi è molto importante, se ti morde vicino al collo, cioè nel collo come in questo caso, è davvero un punto critico, perché in un attimo insomma le tossine possono fare dei danni piuttosto pesanti, insomma andare in circolo in maniera molto molto rapida e arrivare dove non dovrebbero, soprattutto per fortuna è andata bene, insomma è lì soccorso, poi è arrivato all'ospedale di Rivoli già in condizioni critiche dopo questo grave incidente di fatto in montagna in un'escursione a Quincinetto. Davvero molto singolare la dinamica, cioè una vipera si è infilata senza che lui se ne accorgesse nello zaino, mamma ragazzi, l'ha morso al collo mentre poi stava passeggiando, cioè lui ha fatto una pausa, ha lasciato lo zaino aperto, la vipera si è infilata, poi ha ripreso la camminata, la vipera è sbucata dalla cernierina e l'ha morso mentre lui stava facendo la sua passeggiata. Davvero una sfortuna unica, per fortuna pareggiata invece da, non so se fortuna, anzi in questo caso è più corretto parlare di una grande efficienza dei servizi di soccorso, che sono riusciti, pur dovendo ricorrere all'intubazione, insomma una situazione comunque complessa da gestire, a salvare questo cinquantenne, che tra l'altro un ascoltatore ci dice essere un suo parente. Ammazza, ci dispiace, fagli il nostro augurio ovviamente di totale guarigione a questo punto.

Questa era Sam Dave, si leggono notizie davvero incredibili, devo dire, in questi giorni anche lato canavese, raccontavamo di questa disavventura di Quincinetto. Adesso andiamo anche a Fabria, spero di pronunciarlo bene, io sulle pronunce, ragazzi, dei toponimi del canavese ancora adesso ho delle grandi difficoltà. In quel di Fabria il sindaco è dovuto intervenire in prima persona con un post, bisogna dire, su credo Facebook, contro le persone che stanno continuando ad abbandonare rifiuti in maniera totalmente disordinata e anche incivile, dicendo che stanno intensificando i controlli, stanno controllando tutte le immagini delle telecamere, che la città merita rispetto e che prima o poi, dice qualcuno, la pagherà per tutti. Questo è quello che scrive, allegando anche la foto di un materasso che è stato lasciato praticamente contro un muro a caso in mezzo alla città. Guardate questa foto, un materasso proprio di fianco al cassonetto della raccolta degli abiti usati, un gesto di inciviltà brutale, scrive il sindaco, privo di qualsiasi rispetto per il nostro paese e la comunità. Degrado visivo, mancanza di rispetto verso tutti i cittadini per bene che seguono le regole e si impegnano. E poi appunto si arriva un po', non dico alla minaccia, però un avvertimento all'incivile di turno, e cioè attenzione perché prima o poi ne dovrete rispondere direttamente, e la sanzione, che sarà piuttosto elevata dal tono, almeno si capisce, anzi dice proprio, sanzioni saranno pesantissime, toccherà qualcuno che alla fine finirà per pagare per tutti. Cioè appena me ne becchiamo uno di questi, perché non è l'unico episodio, ecco, gli facciamo un mazzo così, e alla fine sarà pesantissima la sanzione. Giusto così, posso dire, sindaco, complimenti, giusto, ancora più durezza per

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.
2: CIDA!
3: Sono le 11 e 2 minuti.
4: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
5: Dalle prime ore di oggi, i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità, ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
6: È rientrata intorno alle 6:30 di questa mattina la protesta scoppiata nella serata di mercoledì all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti ha preso possesso degli ambienti di un reparto, impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria anche attraverso il versamento di olio sui percorsi, rendendoli scivolosi e aumentando il rischio di incendio. Nessuno è rimasto ferito, 4 persone sono state arrestate.
5: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato che presenterà al paese diverse opzioni sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea in vista del vertice tra le parti previsto entro la fine dell'anno. La Brexit ha fatto più male che bene, dobbiamo ripristinare un livello più alto di crescita e prosperità per la Gran Bretagna, ha dichiarato Burnham nel suo intervento di ieri al congresso annuale del Labour.
6: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
5: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il Decreto Ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

quando uno apre le pagine, diciamo, dei giornali che si occupano anche di questioni molto alte, geopolitiche internazionali, pensa di essere dentro uno scherzo ormai, no? Questa è la verità. Insomma, adesso sto leggendo il dialogo che ci sarebbe stato, secondo la RAI, tra l'Iran e gli Stati Uniti. Sapete che c'è ancora una situazione assolutamente di tensione, di guerra, anzi, senza girarci troppo intorno. Il presidente degli Stati Uniti ha detto: la guerra finirà presto, il prezzo della benzina scenderà, mentre il petrolio supera i $103 al barile. E poi ha aggiunto Trump, giusto per calmare gli animi, forse li faccio saltare in aria. Questa è la sua, io dico, cioè, ma giuro, è virgolettato, cioè, non è una roba che ci stiamo inventando, virgolettato di Trump, forse li faccio, la guerra finirà presto, virgola, forse li faccio saltare in aria. Io rido, ma non ci sarebbe nulla di che ridere in realtà, perché purtroppo è tutto vero, non è una figata.

0: proposito di voci che non sappiamo bene che fine abbiano fatto, Carl Brave, adesso mi dispiace, però è vero, anche lui ha avuto questo momento che cioè usciva un disco di Carl Brave a settimana praticamente, adesso invece boh, vabbè, non importa, peccato perché aveva gasato anche da Lundini quell'intervista, insomma, all'interno della pezza di Lundini, altro programma che non c'è più, che era bellissimo, giustamente, quindi si toglie, si cancella, vabbè. Andiamo avanti, c'è qualche piccola novità che riguarda ancora la tecnologia, scusate se sono un po' monotematico, soprattutto nella terza ora, però mi sembra un tema davvero troppo importante, soprattutto nel momento storico in cui ci troviamo, per evitarlo come se nulla fosse. Poi, per cambiare un po' il tema e non fare sempre AI, diciamo che è arrivato il parental control su WhatsApp, che quindi servirà un PIN per modificarlo, e ci sono dei controlli in più gli utenti under 13 e over 13, che avranno quindi policy un po' diverse di accesso a una piattaforma che ormai è quasi obbligatoria anche per i teenager, anche proprio per l'organizzazione della vita sociale e scolastica. Spesso ci sono dei gruppi proprio legati alla scuola, con i compiti, con tutta una serie di cose che passano da lì, e quindi è una piattaforma, comunque un social, ce ne siamo accorti, se ne è accorto il segretario del Vescovo, no, in questi giorni, che è un social, quindi c'è anche una parte pubblica di una cosa che a noi sembra sempre molto privata, sembra una corrispondenza, ma in realtà grande equivoco è questo, è pensare che ci sia chissà quale differenza tra WhatsApp e Instagram, per esempio. Ci sono delle cose che si somigliano e si somiglieranno sempre di più.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: E passiamo con il mese che si apre con un cielo limpido e un'aria ancora tiepida. L'autunno osserva da lontano, senza fretta. La luce del pomeriggio scivola morbida sulle montagne, regalando un'atmosfera pacata, quasi sospesa. Una giornata che invita a rallentare.

0: mentre ero immerso ancora nel mondo della tecnologia, di tutte le notizie così, ho ascoltato due bei dischi e, insomma, sto guardando questa cosa di uno spot che vede protagonista Greta Garbo, grande diva, insomma, no? Del Novecento, ormai, come dire, appartiene al passato, è mancata già nel 1990. Il piccolo particolare, insomma, lo spot è stato creato proprio in questi giorni e devo dire, se non ci avessero detto che era uno spot fatto con l'AI, probabilmente non se ne sarebbe accorto nessuno, data l'accuratezza. Ne stanno parlando un po' tutti, anche perché la cosa pare aver stupito anche gli eredi stessi. Si parla anche di un film, della possibilità di creare un film con protagonista Greta Garbo, che è davvero qualcosa di spaventoso, se vogliamo, ma in tutti i sensi, sia positivi che negativi. L'idea nasce da questo esperimento fatto per una campagna pubblicitaria di SKF, che è un colosso svedese che fa cuscinetti a sfera, quindi proprio una roba che non c'entra nulla, e per quel lavoro ha convinto gli eredi di Greta Garbo a non escludere, almeno in linea di principio, un futuro utilizzo della Garbo, dell'immagine della Garbo all'interno di un film, che è esattamente quello che fanno in una puntata di Black Mirror, cioè la stessa identica cosa. Quindi è apparso intanto questo spot con l'immagine appunto di Greta Garbo, che è stata, insomma, riprodotta in modo perfetto, impeccabile, e adesso, data anche la precisione di questo primo risultato, si sta parlando di questa possibilità. È stato anche coniato un termine che si chiama ghostploitation, cioè il fatto di sfruttare i fantasmi, questo è il termine, vuol dire questo, ovvero usare l'AI per riportare sullo schermo attori scomparsi, cosa che già nella musica si fa, perché stanno abbondando in rete le canzoni dei Beatles, dei Rolling Stones, che sono ancora vivi, insomma, non sono mai stati fatte da loro, e adesso si parla anche di cinema, visto che, insomma, anche questa è una scienza, un mondo che può assolutamente avere un'applicabilità di questa nuova tecnologia. Noi ora ci colleghiamo col Music Box, poi torniamo, perché tra poco, a proposito di storia, facciamo un po' di storia musicale, ancorandoci alla data di oggi, che è il 1° di ottobre.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

bello nostalgico, oltremodo ritrovare gli 883 dentro uno spazio nostalgico per definizione come Music Box. Ma adesso, a proposito di passatismi, diciamo, a proposito di nostalgie varie, andiamo con l'almanacco, perché oggi diciamo è il primo di ottobre, c'è qualche data interessante che ha così costellato la storia della musica, di grandi nomi della musica, soprattutto rock di oggi. Oggi per esempio nasceva il chitarrista e autore degli Suede, che si chiama Richard Oakes, nel 76. Nasceva anche Martin Turner, che è stato fondatore e bassista dei Wishbone Ash, e anche Tony Pagliuca, che ha fatto parte delle Orme fino al 1990 come tastierista. Oggi, e come uscita interessante, ricordiamo nell'84 il quarto disco degli U2, Unforgettable Fire, che sarà disco di platino negli Stati Uniti, ha venduto più di 4 milioni di copie, insomma grandissimo successo della band irlandese. E poi nel 2012 pubblicato oggi dalla Warner il sesto disco dei Muse, che si chiamava The Second Law. La prima settimana ha venduto solo in Gran Bretagna più di 100.000 dischi, conquistando il numero uno in classifica. Oggi nel 70 si svolgeva a Seattle, nella chiesa battista di Dunlap, il funerale di Jimi Hendrix. E sempre oggi nell'82 infine veniva pubblicato in Giappone il primo disco in formato CD. Pensate, cioè, nell'82 era 52 Street di Billy Joel, e fu il primo, insomma, in assoluto pubblicato in Giappone in questo formato, che ormai è già preistoria ma che all'epoca ovviamente era una totale innovazione. Giusto per dare qualche piccolo suggerimento musicale anche agli ascoltatori, che possono ovviamente dirci loro, per chiudere un po' in bellezza col disco libero, al 349 722 5831.

0: Kin non ce li chiedete però, perché insomma siamo già andati con una canzone un po' nostalgica, Everybody's Changing, forse la più nota, una delle due tre più note insomma che ha fatto questa band britannica. No, sto guardando invece adesso altre notizie un po' anche più così frivole eccetera, anche il meteo banalmente, perché qualcuno sta pregando nell'ottobrata, l'ottobrata che sarebbe quegli ottobri un po' sopra la media delle temperature, proprio in barba ogni diciamo senso di responsabilità verso l'ambiente eccetera, però adesso parrebbe proprio che in effetti anche questo weekend sarà tutto sommato molto caldo, con massime in Italia fino a 29 gradi, però attenzione perché poi dall'8 di ottobre, cioè dal prossimo giovedì, dovrebbe arrivare invece un fronte atlantico con piogge e temperature più basse, quindi non ci abituiamo, non è detto che anche ottobre insomma ripeterà un po' le orme di settembre, che è stato di nuovo, credo, vado un po' a spanne sopra la media. Noi ora andiamo con Olly, la nostalgia è un po' il tema conduttore, no? Il filo conduttore di questi ultimi minuti, e lo ascoltiamo con questa balorda nostalgia, appunto, che mi pare perfetto per andare poi verso lo sport e il disco libero.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ah, davvero sbalorditivo quanto sia sul pezzo Alex, che ci ha mandato una foto di SKF, che è proprio il brand scandinavo di cui parlavamo poco fa. Non so come hai fatto a trovarlo e avercelo sotto mano proprio mentre ne parlavamo, qualcosa di impressionante. Salutiamo anche Daniele, che ci manda i suoi messaggi un po' criptici, un po' strani. Adesso ve ne leggo uno, perché ogni tanto ogni qualcuno ne leggo uno, ma sono talmente criptici, talmente misteriosi, che poi suscitano in me quel, non so, quella cosa un po' da investigatore, no? da agente Cooper che mi scatta. Allora, si scrive Daniele: abbiamo parcheggiato fuori mano e si sente una canzone da lontano. Un giorno c'è un doppio arcobaleno, il giorno dopo ci hanno già attaccato, vabbè, questo ci ha già attaccato al seno, scrive. Il giorno dopo ci hanno rovesciato il vino. Il prezzo di una mela per Adamo, il tempo dell'ennesimo respiro e l'acqua di anticorpi col veleno, ma non ci si bagna nello stesso fiume? Domanda, non si finisce, chiude così, non si finisce mai di aver fame. Mamma mia, un po' paura oggi a questa formula, insomma, un po'. Ma è una canzone o no? Non credo che sia una canzone, perché intanto sembra che citi delle canzoni, però questa non credo. Forse c'è un qualcosa di Ligabue, qualche piccolo pennellata di Ligabue dentro questo, stavo per dire delirio, ma non lo dico assolutamente, questo mistero che voglio un giorno risolverò. Tanto ci colleghiamo con lo sport. Mi collego e leggi Dark. In che senso Dark, scusami? Non ho capito, perché è una citazione, vero? Lo sapevo, deve essere una citazione. È un messaggio di un ascoltatore. Messaggio di un ascoltatore, non lo so. Se ci puoi aiutare zio a interpretarlo, grazie, sarebbe molto bello. Sentiamo lo sport intanto, che in teoria dovrebbe essere un pelino più capibile e comprensibile per tutti, vai.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Perso Giacomo Raspadori e smaltito il prezioso successo sulla Turchia, in casa Italia è tempo di focalizzarsi sul prossimo impegno contro la Francia in programma domani. Davanti a Blues di Zidane tornerà sicuramente dall'inizio Moise Kean. In Francia voleranno solamente 23 azzurri sui 32 a disposizione. Quindi il CT Mancini ne lascerà diversi ad allenarsi a Coverciano, con Barella che dovrebbe rivedersi dal primo minuto al pari di Mancini e Calafiori. Intanto Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della Nazionale. L'ex scrimitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dell'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore, poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. Il tennis, buona la prima per Luciano Darderi, l'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo, grazie alla vittoria contro Casper Ruud, testa di serie numero 6 per 7-6, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una buona prestazione da parte di Darderi, che sfruttando anche le condizioni fisiche non al top di Ruud, dopo aver vinto al tiebreak il primo set ha dominato il secondo. Per il numero 19 al mondo arriva la 36esima vittoria del 2026. Il basket esordio da sogno per la massima Roma che domina contro il Cluj nella sua prima partita della storia in Eurocup. I padroni di casa mandano 5 giocatori in doppia cifra guidati dai 16 di Matt Ryan per il primo successo del nuovo club della capitale. Sconfitta onorevole invece per BC Roma che al suo debutto assoluto in Europa viene battuta solo nel finale da una delle favorite come il Başakşehir di coach Sasha Georgievich. A 20 anni di distanza dall'ultima gara europea, Napoli festeggia invece il ritorno sul palcoscenico continentale con una grande vittoria, battendo i campioni in carica di Burg. Niente da fare per Tortona, battuta da Riga. Ciclismo, quella di sabato al Giro dell'Emilia sarà l'ultima corsa di Nairo Quintana. Il corridore colombiano ha annunciato l'addio alle corse a 36 anni. Il 6 ottobre 2012, vincendo in cima alla salita di San Luca a Bologna, Quintana scrisse uno dei primi capitoli della sua carriera che lo avrebbe portato a diventare uno degli scalatori più forti del ciclismo mondiale. Nel 2014 conquistò il Giro d'Italia, diventando il primo colombiano e il primo sudamericano a vincere la Corsa Rosa. 2 anni più tardi vince anche la Vuelta, arrivando davanti a Chris Froome. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

oggi però se la deve vedere con uno tosto, con Lou Reed, generi totalmente diversi. Torniamo al 73, credo, in questo caso, forse 72, con Perfect Day. Oh, it's such a perfect day. Uno se volete Venditti, due se volete Lou Reed, scegliete al 349 722 5831.

0: così.
1: Io non so se questo è un perfect day oppure no, essendo una puntata speciale, però è proprio questo il disco libero che ascolteremo quest'oggi, 1972, Lou Reed.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later,

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficaci in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Intanto stanotte massiccio attacco delle forze russe su Sumy. Due persone sono rimaste uccise. Un drone russo ha colpito anche una scuola a Kiev. Illesi i bambini che si trovavano in un rifugio antiaereo.
2: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato Netanyahu a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
3: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali.
2: È entrata intorno alle 5, dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
3: L'economia ad agosto 2026 su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
2: Formula 1, Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla V17 calcolato per valere 3 decimi. Per Antonelli, Sepang rappresenta una doppia sfida: l'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo, il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra, leader del mondiale di Formula 1.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.

0: parliamo di Dialogos, il volume dedicato all'artigianato e alle immagini di devozione che è stato presentato mercoledì 23 settembre nel chiostro della Collegiata di Sant'Orso, nell'ambito di Plaisir de Culture. L'opera nasce dal percorso espositivo diffuso promosso dall'artigianat e dalla soprintendenza, che mette in relazione patrimonio storico-artistico, comunità e paesaggio culturale. Un progetto che rinnova lo sguardo sul patrimonio valdostano e ne rafforza la memoria condivisa.
1: Parliamo della crisi che sta colpendo la filiera del riciclo della plastica, ormai arrivata fino alla raccolta in diversi territori italiani. Plastic Free segnala sospensioni e limitazioni del servizio dalla Sardegna alla Puglia, con difficoltà anche in Lazio, Emilia-Romagna e Marche. L'associazione avverte che ignorare il problema non lo farà scomparire. Servono interventi strutturali, meno imballaggi e più riuso, mentre cresce la preoccupazione tra cittadini e amministrazioni.
0: Ed ora uno sguardo alla terza indagine Istat sulla sicurezza delle donne, che ha analizzato anche la violenza subita prima dei 16 anni. La ricerca, condotta tra il 2025 e il 2026, evidenzia dati preoccupanti e riaccende il dibattito sulla tutela dei minori. C'è chi chiede interventi più incisivi e programmi educativi strutturati, mentre altri temono che il fenomeno sia ancora sottostimato e poco denunciato.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
7: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: sono le 13 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. I bambini si trovavano nel rifugio, i servizi di emergenza si stanno dirigendo sul posto, ha dichiarato il sindaco su Telegram, aggiungendo che i detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Due persone sono invece rimaste ferite in un attacco russo con una bomba aerea guidata contro il settore residenziale di Sumy. Nella notte.
1: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa valle di Susa. Dalle prime ore di oggi militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumati violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato, a quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli. Il critico d'arte è ricoverato presso la struttura capitolina. L'ex sottosegretario alla cultura si trova nel reparto di terapia intensiva. Al momento non sono previsti bollettini medici.
1: Dopo le decisioni assunte da Eni, PE Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
2: Domani, venerdì 2 ottobre, si preannuncia una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del Paese. La protesta, indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato FISI, incrocerà le braccia contro il carovita, chiedendo misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie.
1: Il calcio. Ultima seduta di allenamento coverciano per l'Italia, che venerdì alle 20.45 affronterà la Francia allo Stade de France. Roberto Mancini ha deciso che 9 azzurri non partiranno per Parigi col resto del gruppo e resteranno a Coverciano per seguire un programma d'allenamento specifico. Esclusi sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa a baguette è quell'accessorio che non stanca mai, un vero scudo che risolve ogni dubbio legato agli abbinamenti. Questo oggetto riconoscibile, nato per essere portato sotto il braccio, è diventato nel tempo un pilastro imprescindibile per l'eleganza femminile di tutti i giorni. Scegliere questo gioiello significa scommettere su un'immagine forte, unendo un'assoluta comodità a quel tocco di malizia che valorizza chiunque in qualsiasi situazione. Un tempo la borsetta rettangolare era vista solo come vezzo serale o al massimo un dettaglio adatto alle occasioni più esclusive. Oggi lo scenario è del tutto evoluto. I creatori di moda sono riusciti a stravolgere questo simbolo intramontabile proponendo tessuti di ogni genere e finiture più elaborate. Il modello compatto non è più relegato agli eventi di gala, ma diventa il protagonista di insiemi molto raffinati, ideali anche per un caffè pomeridiano o una passeggiata in centro. La chiave del suo enorme successo sta nella versatilità dei materiali e nelle diverse cromie che si adattano benissimo a ogni stagione. Le tinte chiare regalano subito una sensazione di vivacità e freschezza, mentre le colorazioni scure offrono un aspetto più rigoroso e sofisticato. Si va dalle sagome morbide, perfette da infilare in spalla sopra un cappotto, fino alle forme più rigide e geometriche da stringere saldamente tra le mani. Ogni declinazione possiede un'anima davvero singolare. Per sfoggiarla al meglio bastano pochissime accortezze, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. L'opzione azzeccata è sfruttarla senza pensieri, accostandola a un abito in seta scivolata o dei pantaloni sartoriali. Delle scarpe basse in cuoio o una sciarpa annodata con cura bastano e avanzano per completare la figura. Riguardo ai materiali c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal tessuto cangiante alla pelle martellata si trova la variante giusta. In una realtà in cui mode vanno e vengono alla velocità della luce, questa borsa storica resta una certezza incrollabile cui affidarsi a occhi chiusi. È la via più semplice e genuina per risultare eleganti senza sembrare troppo impostate. In fin dei conti, scegliere una bella borsa a baguette e uscire di casa con la giusta disinvoltura significa sentirsi sempre a proprio agio, mutando un abbigliamento essenziale in una vera dimostrazione di carattere e gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della neurologa italiana, premio Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini. Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati della nazionale. Anche in ottica del match di lunedì a Bologna contro la Turchia, il CT ha deciso di non far partire da Coverciano ben 9 calciatori. Si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Come spiegato dalla stessa FIGC, nel pomeriggio si sottoporranno una seduta con parte dello staff tecnico e performance. Tra i giocatori che invece tornano a disposizione del tecnico rispetto alla sfida in Turchia spiccano Barella e Mancini, a cui si aggiungono Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis è attesa per la decisione di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo si sta allenando a Monte Carlo e deve decidere se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. L'ultimo allenamento non sembra però aver dissipato i dubbi sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando col suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica. Intanto Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Safiullin per 6-3-6-2 in 1 ora e 24 minuti di gioco. La Formula 1 si appresta a vivere il Gran Premio della Malesia dopo i fatti di Baku, dove George Russell ha dominato riducendo 66 le lunghezze di ritardo da Kimi Antonelli nel mondiale. L'italiano mantiene comunque un solido vantaggio sul compagno di squadra e punta a riscattarsi e riaffermare il proprio ruolo di favorito indiscusso per la conquista del titolo. In casa Ferrari, dopo il Gran Premio del Belgio, la scuderia di Maranello era a meno 73 la Mercedes e adesso è a meno 160. Lewis Hamilton si trovava a meno 45 dalla vetta della graduatoria piloti e ora è a meno 103. Dunque i distacchi sono più che raddoppiati nel giro di un paio di mesi. Il basket, la Virtus Bologna ha cominciato l'Eurolega con 2 sconfitte ma sempre dando battaglia fino all'ultimo. Dopo il KO all'esordio sul campo del Fenerbahce e quello all'ultimo secondo nel derby d'Eurolega con l'Olimpia Milano, le V-nere cercano il primo successo tornando al Paladozza. A Bologna arrivano però i campioni in carica dell'Olympiacos, punteggio pieno in classifica dopo le vittorie contro il Baskonia e Žalgiris. La Virtus comunque ha dimostrato di potersela giocare nonostante un gruppo nuovo che deve trovare ancora tutti gli automatismi necessari per competere al più alto livello continentale. Ciclismo: Jonathan Milan verrà premiato col Giglio d'Oro, il prestigioso riconoscimento che dal 1974 viene assegnato al miglior ciclista professionista italiano della stagione. Milan fa festa per la prima volta in carriera entrando nell'Albo d'Oro in cui campeggia Francesco Moser con 9 affermazioni, seguito da Vincenzo Nibali con 6 sigilli. La cerimonia di premiazione della 53esima edizione del Giglio d'Oro avrà luogo lunedì 16 novembre alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
2: Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Torna a parlare Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio, del quale è accusata dall'ex marito Tamer Hamouda. Speravamo che questa, che a tutti gli effetti una detenzione domiciliare, venisse detratta, e invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non ci era stato riferito da nessuno, spiega la donna in attesa del terzo grado di giudizio.
3: Inflazione. È arrivata la lettera che la Premier Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. L'obiettivo è portare la discussione all'Ecofin, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paola Pigno. L'inflazione ha segnato un balzo del 4,2% a settembre, ai massimi dal 2023.
2: Via libera intanto dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Il testo legge prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030.
3: Dinanzi alle proteste sempre più violente e ai blocchi degli studenti in Francia, il premier francese Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai 4 angoli del paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
2: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capo delegazione della nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
4: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma vado avanti con i miei valori.
3: E con le parole di Malagò è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Francesca, dove sei?
3: Alla CIDAC. Ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
2: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
3: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
2: L'altra mezza regione dov'è?
3: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
2: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.

0: Music Box.
1: Giulia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
2: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
1: Di già? Come hai fatto?
2: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
1: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
3: CIDA. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Parliamo di politiche giovanili. La Giunta regionale ha ricostituito la Consulta regionale per il servizio civile per il quinquennio 2026-2031. L'organismo, composto da rappresentanti di enti locali, università, scuola e terzo settore, affiancherà la Regione nella programmazione delle attività rivolte ai giovani tra i 18 e i 30 anni. L'assessore Lotto parla di un passaggio fondamentale per ascoltare i fabbisogni e migliorare continuamente i progetti.
5: Parliamo del nuovo piano regionale di controllo del lupo, approvato dalla Giunta Valdostana. Il documento, validato da ISPRA e dalla Consulta Faunistica, definisce procedure graduate, monitoraggio, misure di dissuasione e, nei casi previsti dalla normativa, interventi di rimozione degli esemplari. L'assessore parla di uno strumento tecnico per garantire sicurezza e tutela delle attività zootecniche, mentre cresce il dibattito tra chi sostiene il piano e chi teme ripercussioni sulla fauna.
4: È stato aggiornato il sistema di gestione del programma Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 e approvato il progetto Montagna, future Alps per coinvolgere i giovani nello sviluppo di idee innovative sulla montagna. Via libera anche alla ricostituzione della Consulta regionale per il servizio civile per il quinquennio 2026-2031, con l'obiettivo di rafforzare ascolto e programmazione.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Montatura perfetta.
3: AI per trovare gli occhiali.

0: sfumatatura da sole o da vista, ideale per il vostro viso senza provarne 50.
1: Sono pillole di eye.
2: E lo sappiamo tutti, andare a scegliere un paio di occhiali nuovi è un'esperienza da crisi di identità.
0: Uno stress pazzesco. Ti metti davanti allo specchio del negozio, ne provi 20 modelli diversi e dopo 5 minuti non capisci più niente.
2: E poi c'è sempre l'ottico di turno che vi fa: beh, guardi questo modello a goccia o squadrato, le sta d'incanto, anche se poi sembrate una mosca gigante.
0: E puntualmente torni a casa, ti guardi con calma dopo una settimana e capisci di aver comprato una montatura che vi fa il viso tondo come un pallone o lungo come un cavallo.
2: Ma prima di spendere 300 euro per un paio di occhiali che finirete per odiare,
0: l'intelligenza artificiale ci fa da visagista o consulente d'immagine personale direttamente dal telefono.
2: Beh, allora la prima svolta tecnologica si fa con lo strumento come Glassify AI o Fitting Box.
0: Usano la fotocamera frontale per creare una mappatura tridimensionale completa del vostro volto.
2: Cioè, l'AI misura la distanza tra gli occhi, la larghezza della mascella, l'altezza della fronte e la forma del mento.
0: E vi dice subito in automatico: viso ovale sottile, la tua forma ideale è la montatura felina con uno spessore sottile.
2: Vi mostra direttamente la prova virtuale in tre dimensioni sul vostro viso in tempo reale, eliminando al volo tutte le forme che non vi valorizzano. E se siete ancora indecisi tra due o tre modelli che vi piacciono o volete semplicemente un parere super obiettivo,
0: li sfoderiamo l'occhio clinico di ChatGPT Vision o Claude.
2: Ecco, vi scattate un semplice selfie indossando le diverse montature e caricate in chat.
0: Chiedete alla AI quale di queste montature bilancia meglio le proporzioni del mio viso e la linea delle sopracciglia.
2: L'intelligenza artificiale analizza la simmetria visiva, il contrasto di colore con la vostra carnagione e la posizione del ponte sul naso.
0: Vi dà un voto sincero motivando la scelta. Il modello B allarga il tuo sguardo, mentre il modello A accentua troppo la mascella.
2: E niente più dubbi o consigli di parte dagli amici. Cioè, uscite dal negozio col modello perfetto al primo colpo. Ma Chiara, recap!
0: Glassify AI e Fitting Box per la mappatura 3D del volto e la prova virtuale delle forme. E ChatGPT Vision per un'analisi obiettiva della simmetria.
2: Semplice e indolore. Usare l'intelligenza artificiale per lo stile vi aiuta a valorizzare i vostri lineamenti e ad acquistare con sicurezza e personalità.
0: Perché un bel paio di occhiali non serve solo a vederci bene, ma a farvi sentire magnifici ogni volta che vi guardate allo specchio.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Intanto, sulla manovra, il vice ministro Leo chiede cautela. Non possiamo permetterci sforamenti, altrimenti rischiamo un tracollo come quello vissuto dalla Grecia.
2: Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Il conducente del veicolo è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. In corso la ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti.
3: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
2: Ora in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento di almeno 119 persone tra studenti e membri del personale e 83 agenti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi.
3: Con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump ha avuto dei colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburante che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di medio termine di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto. Nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
2: Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che ha sorpresa eliminato il talento spagnolo Hodar.
3: Ed è tutto. A più tardi.

E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:09 minuti, per esattezza quasi 10. Giovedì 1 ottobre 2026, apriamo un nuovo capitolo del 2026. Un nuovo capitolo che si apre su una giornata qui a Milano un po' nuvolosa. Quindi direi che è entrata nel mood autunnale. Abbiamo terminato il 30 settembre con il sole, perché fino a ieri dicevo splende il sole in quelle di Milano. Oggi invece dico non splende né un pallido sole né un sole acceso, proprio non c'è, ci sono le nuvole, le protagoniste, ma come saranno protagoniste per fino alla primavera, perché adesso l'estate l'ha fatta, è stata un'estate lunga, intensa, torrida, la più calda mai registrata dal 2003, adesso deve fare l'autunno, l'inverno. 349 7225 831, dopo aver imparato le stagioni si parla

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

dal 2017 la voce è quella di Pink con What About Us. Sono le 15:19 minuti, giovedì 1 ottobre 2026. Abbiamo aperto questo nuovo capitolo. Fatemi sapere se avete scritto i buoni propositi al 349-7225-831. Mi raccomando, dovete farlo adesso, perché altrimenti quando sul calendario spunteremo l'ultimo giorno, ovvero il 31 dicembre, perché si fosse dimenticato del 31, Capodanno, le solite feste, ma noi questo adesso ci dobbiamo dedicare ad altro, e dopo è troppo tardi. Il primo gennaio, a fare i buoni propositi dell'anno 2027, si inizia a settembre, poi ottobre bisogna iniziare a raccogliere quelli che sono i primi frutti, va bene? Questa è un po' la mia filosofia, come sempre la condivido con voi. Radio Video Network la dovete portare ovunque, perché questa applicazione vi permette di saltare da una radio all'altra, 4 radio in un'unica applicazione. E a breve parleremo di viaggi, in particolare è stata pubblicata questa lista, la selezione di 50 proposte, 25 destinazioni e 25 esperienze.

Bandit, la voce è quella di Anne-Marie con Cry Baby nella versione di Case Lights Remix. Ora parliamo di queste 25 destinazioni più 25 esperienze da notare e da fare subito, immediatamente. Lollipop guarda il viaggio del 2027 attraverso ritmi slow e fuga dall'overtourism, e infatti ha proposto queste 50 escursioni, queste 50 esperienze. Tra le destinazioni, tre sono negli Stati Uniti, New Mexico, Maryland e le sequoie della California, e poi c'è anche il Canada da non sottovalutare. La natura occupa un ruolo centrale anche altrove, dai parchi nazionali del Kenya al distretto argentino dei laghi, fino a Nuova Zelanda, Nuova Caledonia e l'isola Montserrat. Tra le mete figura anche un'intera regione italiana, ovvero il Veneto. Lonely Planet ha scelto per far scoprire un territorio che va oltre Venezia, quindi per esempio Padova, Vicenza, Verona, affiancano poi le Dolomiti e c'è anche il lago di Garda. Whoa.

questa classifica aggiornata da parte di Lonely Planet. Quindi troviamo il New Mexico, Maryland, le sequoie della California, poi passiamo al Canada, Nuova Zelanda, Nuova Caledonia, l'isola Montserrat e poi troviamo anche

anche alcune mete tutte italiane, Made in Italy, il Veneto, Padova, Vicenza, Verona, insieme alle Dolomiti e il Lago di Garda. Anche nella sezione esperienze c'è spazio per l'Italia, c'è la proposta di una settimana in barca a vela dalle Oglie, da Capo d'Orlando, passando per Vulcano, Lipari, Stromboli e Salina. Quindi queste sono le esperienze italiane da dover fare. 349-7225-831, siete d'accordo con questa classifica? Ora c'è Nina

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

fatto un bel tuffo al 2016, Vasco Rossi, un mondo migliore. 15:40 minuti scoccati proprio in questo istante, giovedì 1 ottobre 2026, e come sapete domani è venerdì, quindi la giornata dedicata alle nuove pubblicazioni musicali. E ladies and gentlemen, ho un annuncio importante da farvi, perché ne abbiamo parlato settimane fa della nuova collaborazione con Achille Lauro. Sto parlando proprio di lui. Gioielliere ha svelato il nuovo singolo Winner, in uscita domani, farà parte del suo album Tutto è possibile, atto secondo, e arriverà il prossimo 16 ottobre. Quindi nel frattempo, prima che arrivi il 16 ottobre, Gioielliere ha lanciato questa notizia, tra l'altro poche ore fa, quindi è proprio freschissima. Winner sarà disponibile a partire da stanotte. Dentro il brano c'è anche uno degli elementi che da sempre appartengono al racconto di Gioielliere: la vittoria è ancora più grande quando può essere condivisa con chi gli è stato vicino. Poi ricordiamo il suo tour, 6 date sold out a partire da giugno 2027 al Maradona di Napoli. Tanto fa presto arrivare domani, potremo ascoltare Winner.

collaborazione internazionale Ernia insieme all'Imagine Dragons, Take Me to the Beach, e ora vi porto da VC e un'altra collaborazione Rita Ora, Lonely Together.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.

La voce è quella di Gaia con Chiamo io, chiami tu, direttamente da Sanremo 2025. Ci risolve questa indecisione con Chiamate voi, chiamo io, chiami tu, chiamate voi. E questo problema lo abbiamo tolto. Sono le 15:51 minuti, giovedì 1 ottobre 2026. Sembra strano dire ottobre, ma oggi sì, lo stiamo vivendo. E continuiamo a parlare di uscite musicali. Come ho detto prima, Geolier domani lancerà questo singolo che farà parte del suo nuovo album in uscita invece il 16 ottobre, vi ricordo il titolo Winner. Ora invece parliamo degli anni d'oro del grande Real e parliamo proprio di Max Pezzali, perché è pronto a pubblicare un nuovo singolo dal titolo Le Ali. Arriverà, indovinate, domani, e sarà uno dei brani inediti contenuti all'interno di Max Forever volume 2, l'album che verrà pubblicato alla fine del mese di ottobre. Non vediamo l'ora. Okay.

Topic insieme a Delcom con Control of Me. Abbiamo tutto sotto controllo e adesso entriamo più nel vivo. Cosa parla il nuovo progetto del grande Max in uscita domani? Le ali racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezze e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Al centro una generazione di ragazzi che con pochi mezzi e sogni enormi prova a trasformare una passione in qualcosa di reale tra amicizia, musica e castelli in aria. Un brano che sarà protagonista dei live del cantante, un autentico successo pubblico. Quindi noi aspettiamo, anzi possiamo prendere anche noi il volo insieme a Max Pezzali, far diventare i nostri sogni realtà. E se vi piace quindi l'artista, vi piace Max a 360 gradi, attendiamo domani l'ascolto delle ali e poi del secondo volume Max Forever 2 in uscita verso la fine del mese.

0: Sono le 15:59 minuti, siamo giunti al termine della prima ora di Break On, ma come sapete, come ogni giorno dal lunedì al venerdì vi terrò compagnia fino alle 18. Nel frattempo vi ricordo di continuare a scaricare l'applicazione, cioè di continuare, se non avete ancora fatto, di scaricare l'applicazione Radio VDA Network. Ora posso passare la linea loro alla redazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal resto del mondo. Mi raccomando, rimanete lì.
1: Sono le 16 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti ad un liceo di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
3: In Italia ora con l'Aula della Camera che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I voti contrari sono stati 229, i favorevoli 151. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Secondo i tabulati sono 7 i voti favorevoli in più rispetto a quelli dei partiti di maggioranza presenti. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Via libera intanto in Commissione Difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale.
4: Slitta in Commissione Difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Motivo ufficiale dello slittamento, spiegano dalla Commissione, l'indisponibilità del relatore, il deputato di Fratelli d'Italia, Mauro Malaguti.
3: Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra. Il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartier di lusso di Chelsea, il cui rogo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre.
4: Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha consegnato al Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ragazzo quel giorno aveva bloccato il compagno 13enne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l'insegnante, l'aveva colpita con un coltello.
3: Malagò contro Abodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della Nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport, che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
5: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro, e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
4: Ed è tutto, a più tardi.

Achille Lauro apre la seconda ora di Break On Maleducata. Ci piace questa canzone e vi ricordo che è la colonna sonora di Baby 3, quando ancora Achille Lauro era nella versione più rock, nella versione più ribelle. Poi nell'ultimo periodo si è anche lui ridimensionato ed è entrato a far parte un po' dei cantautori che scrivono delle poesie tipo stile Enrico Nigiotti, adesso non mi vengono in mente altri artisti, però comunque è diventato più dolce e romantico sia nella scrittura ma sia proprio nella performance canora. Queste sono delle riflessioni che faccio tra me e me, poi le condivido con voi. Nel frattempo sono scattate le 16:07, giovedì 1 ottobre 2026, staremo insieme fino alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara, 349-7225-831, questo è il numero da digitare sulla tastiera del vostro smartphone e soprattutto un numero da tenere lì pronto all'uso quando avete qualche problema, 349-7225-831. Ciao Chiara, come stai? Per esempio può essere un messaggio oppure tutto quello che volete. Ora i 10 Smokers.

voce quella di Deia insieme a The Chainsmokers con Don't Let Me Down. Mi raccomando, non deludetemi. Direttamente dal 2016, sono le 16:10 di questo giovedì 1 ottobre 2026.

parte dentro di te, ma queste risposte non arrivano. Ci pensa magari un film, una serie TV, soprattutto magari quei film, non dico di andare sulla categoria thriller, commedia, perché poi vabbè, ci sono alcune commedie romantiche che magari ti aiutano a capire delle situazioni in cui tu da esterno ti puoi immedesimare nei protagonisti, ma altre, soprattutto magari i film romantici, ti aiutano ancora di più. Poi se non hai problemi d'amore, hai altri tipi di problemi, magari dentro quel film c'è proprio un frame, c'è quel secondo in cui scatta qualcosa dentro di te e capisci come stanno le cose, ok? 349 7225 831. Avete mai fatto cinema terapia?

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

proprio lui, DJ Khaled, I'm the One, insieme a Justin Bieber. Sono le 16:21 minuti, giovedì 1 ottobre 2026. Questo è il ritmo sano di Break On e adesso parliamo di cinematerapia. Veramente un film può sostituire una terapia? Quello no, ma può diventare un materiale utile per quanto riguarda un percorso professionale. In Italia, stando a questa ricerca, Medicinema porta il cinema in strutture come per esempio il Policlinico Gemelli di Roma e il Niguarda di Milano. Nel 2022 uno studio pilota condotto al Gemelli su 30 donne con tumori ginecologici ha associato un percorso che univa film e psicoterapia di gruppo a miglioramenti in diverse misure psicologiche. Quindi in questo modo i film sono stati un contributo, hanno dato un aiuto in questo percorso. Voi magari nella vita vi siete ritrovati nei panni di queste 30 donne? 349 7225 831.

continuo io e adesso continuo io a parlare di cinematerapia, perché sono stati tanti casi in cui molte donne, ma non solo, anche uomini, si sono ritrovati in alcune scene di film e hanno pensato: sì, magari avrei potuto rivestire i panni di quell'attore, perché ho vissuto proprio sulla mia pelle quello stesso tipo di problema, oppure lo stesso tipo di perdita, paura, conflitto. Sono tanti casi. 349 7225 831, fatemi sapere se vi è capitato, in quale circostanza, in quale occasione, e soprattutto anche sarebbe carino sapere il film. Quindi avete associato un vostro percorso di vita, che può essere breve, intenso, ad una situazione che ha vissuto invece il protagonista o la protagonista. Poi lo studio mette in evidenza questa cosa: il film non sostituisce la terapia, ma è soltanto un aiuto, un contributo.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu. Cida.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là, che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito campano, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta che Ciccirinella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta di Ciccirinella compagna di cella precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

La voce è quella di Cloves insieme a Roman Schulz con All Friends. E quanto mi piace questa canzone. Sono le 16:36 minuti, quasi 37, giovedì 1 ottobre 2026, e ci sono rimasto un po' male, a dir la verità. Un po' lo sapevo, però non volevo crederci. L'intelligenza artificiale è entrata proprio nelle relazioni quotidiane di tutti i giorni, soprattutto nell'app, va bene, nei dating, quindi in quei cosiddetti primi appuntamenti, quelle prime cene, le persone utilizzano l'intelligenza artificiale per approfondire delle questioni magari legate a delle conoscenze, al bagaglio culturale, per farsi vedere, quindi per dire anch'io so quella questione più di te, ma in realtà è frutto dell'intelligenza artificiale. Alcuni creano dei messaggi con l'intelligenza artificiale, quindi sono dei contenuti programmati, sono dei veri e propri prompt e non sono messaggi veri e propri scritti con l'anima. Voi che ne pensate?

per fortuna c'è il mio amico Shawn Mendes con The Snapping Holding Me Back, perché altrimenti io non ce la posso fare. Di fronte alla lettura di alcune notizie, il 39% degli intervistati utilizza l'intelligenza artificiale per farsi vedere, per dire: sai, io so quando è scoppiata la prima guerra mondiale nel 1914, la seconda guerra mondiale nel 1939, ti posso dire anche quando è stata la caduta del muro di Berlino, quando sono state scoperte le Americhe. Cioè, vi rendete conto a che punto siamo arrivati per fare colpo? La cosa brutta è che dietro questo comportamento poi bisogna scartare questo pacco regalo, quindi ti rendi conto? Sì, il primo appuntamento lui mi ha detto questo, a lungo andare poi, se la relazione diventa seria, poi magari ti dimentichi anche di questo fatto, perché è tutto poi programmato, è come se fossi una macchina, come se fossi un'intelligenza artificiale. Quindi a lungo andare, secondo me, questa data non ve la ricordate, e sono guai, come ci canta Matilde.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della Nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
4: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
3: E per ottimizzare il lavoro in vista dell'ultimo impegno contro la Turchia a Bologna, il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 9 dei 33 convocati. Onesta Anor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Ignacio, Eddie Quadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano. Tre calciatori che tornano a disposizione del tecnico in questa trasferta in Francia, domani la partita, spiccano Barella e Gianluca Mancini, principali candidati a ritrovare una maglia da titolare, a cui si aggiungono anche Daniel Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che a sorpresa ha eliminato il talento spagnolo Hodar. Alex Schwarzer chiederà l'apertura e l'analisi della prova B, senza pretendere anche l'esame della terza provetta con l'urina residuale che l'ex marciatore nelle scorse settimane aveva sempre posto come condizione per le controanalisi. Lo annuncia il suo legale. Lo scorso aprile l'altoatesino era risultato positivo durante i campionati tedeschi di marcia su strada. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

le 16:51 minuti, giovedì 1 ottobre 2026. Stavamo parlando di questo sondaggio in cui molti italiani, non solo, utilizzano l'intelligenza artificiale per ammiccare durante i primi appuntamenti, anche perché, stando a questo sondaggio, il 58% considera hot mostrare conoscenze storico-scientifiche durante un appuntamento, mentre il 60% dice di trovare più attraente un partner che conosce bene la storia. Va bene, ma al di là delle conoscenze, al di là di tutto e al di là, ma si può nel 2026 chiedere informazioni, quindi studiare il copione prima di uscire, cioè piuttosto che rendersi presentabile magari, perché poi alla fine ci dobbiamo innamorare della persona? Invece no, bisogna studiare la lezioncina come a scuola. Ok, adesso sono pronto, posso affrontare questo colloquio. Ma tutto bene, ci possiamo dare una svegliata, wake up.

0: e si intitola proprio così, Sad Lady. Lei è Nadine Rush. Poi certo, le conoscenze, il bagaglio culturale va benissimo anche in un primo appuntamento, adesso non è che bisogna eliminarle, però non bisogna avere l'aiutino da casa, quindi prepararsi il copione con l'intelligenza artificiale e iniziare quindi questo storytelling. Lo sai che di fronte a un cocktail, di fronte ad un aperitivo. Poi è certo, essere nerd va bene, però c'è comunque un confine netto tra l'essere nerd al 100%, quindi colui che ama lo studio, colui che ha investito tanto sullo studio, e il nerd fake, quello che si presenta con la lezioncina. Anche perché poi parlo sia di donne che di uomini, adesso io parlo di nerd o la nerd, ecco. Poi alla fine si vede, sei fake, sei impostato. Poi a lungo andare io mi ricordo e agisco con una tecnica, ecco, sapete, ecco, ci sono tante versioni da considerare, come tante versioni dei ricordi, come ci canta Francesco Gabbani.
1: Presso il tempo darà torto alle parole e alla tua bellezza più di una ragione.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: sono le 17 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
2: La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, si è limitato a dire Francesco Compagna, che insieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi.
3: Negli Stati Uniti, Krista Pike, la 50enne condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Klemmer, è sopravvissuta all'esecuzione capitale in Tennessee. Alla donna sono state iniettate due dosi di pentobarbital, ma ciononostante il suo sistema respiratorio ha continuato a funzionare. Il farmaco letale è stato somministrato nonostante nella mattinata, ad un'ora dall'esecuzione, la pratica fosse stata fermata da una corte federale d'appello che aveva chiesto tempo per esaminare un nuovo ricorso della difesa.
2: Via libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione europea. Le nuove norme, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficace attuazione. Le norme offrono la possibilità agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi extra Unione Europea.
3: La Commissione europea, intanto, porta avanti l'iter d'infrazione contro l'Italia ed altri 8 Stati membri europei che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota esortando le capitali a presentare i piani senza ulteriori ritardi entro i 2 mesi, altrimenti potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia europea.
2: Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio, ma crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che aumentano le persone in cerca di lavoro, con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
3: Ed è tutto. A più tardi.

disco di Top Italia Radio non si interrompe mai, mezzo rotto, Alessandra Amoroso e Big Mama. Correva l'estate del 2024 e quanto l'abbiamo ballata e continuiamo a farlo. Sono le 17:06, terza ora di Break On, giovedì 1 ottobre 2026, una giornata un po' così dal punto di vista climatico. Del resto siamo entrati nell'era autunnale, come dicevo ieri, quindi bisogna affrontare il freddo perché presto arriverà. Poi abbiamo detto che saranno l'autunno ma anche l'inverno saranno più calde, sì, l'abbiamo detto, però bisogna comunque affrontare questo cambiamento. Alt, non dovete ancora fare i cambi degli armati perché ve lo dirò io, sapete, c'è questa regola qui a Break On. 349 725 831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire e commentare con me, possiamo discutere, possiamo confrontarci. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, perché? Ma molto semplice, potete skippare da una radio all'altra, saltare da una radio all'altra in base alle vostre esigenze, in base al vostro mood. www.topitaliaradio.it invece è il nostro sito, e per finire i nostri contatti social sempre super aggiornati, @ Top Italia Radio, sia per Instagram che per Facebook.

0: fantasy.
1: La voce è quella di Ermal Meta con Ragazza Paradiso dal 2017, 17:11, terza ora di Break On, e a breve parleremo di quelle sorprese che fanno battere forte il cuore ai fan. Spesso succede, è successo circa 2 settimane fa con Céline Dion, anche lei reduce da un periodo un po' difficile, ha deciso di ritornare in scena perché comunque la condizione di salute le ha consentito di ritornare a cantare, a ballare, a intrattenere il pubblico, e ha deciso quindi di fare questa sorpresa perché, presa dall'adrenalina del suo tour, presa un po' da questo ritorno, quindi da questo rientro in scena, ha deciso di fare questa bella sorpresa. Ma non è stata l'unica, perché c'è un altro protagonista che nelle ultime ore è stato molto cliccato. In particolare questo video ha catturato l'attenzione di molti fan, sia presenti ma anche quelli virtuali. Rimanete lì, perché si tratta di quella sorpresa che ci fa battere forte il cuore, soprattutto quella sorpresa che ci regala tantissime emozioni. Prima I Wish.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Mars con Heavy Doll, 17 quasi 21 minuti, giovedì 1 ottobre 2026, che dopo una lunga assenza, dopo 20 anni di attesa, anche lui è tornato e anche lui ha fatto un regalo ai suoi fan. Ovviamente tengo come punto di riferimento quello che è successo due o tre settimane fa da parte di Céline Dion. Ha emozionato i suoi fan sul marciapiede, lo ha fatto anche Robbie Williams, quindi sembra un po' la stessa storia. Si trovava nella capitale argentina, a Buenos Aires, per una serie di concerti sold out e ha deciso di regalare al pubblico lì presente fuori da questo hotel nel quartiere di Puerto Madero un'esibizione acustica improvvisata in

già, siamo solo gente che utilizza l'intelligenza artificiale, non siamo JN. Francesca Michelini insieme a Charlie Charles. Sono le 17:25 minuti, una Francesca che ha subito una vera e propria trasformazione, come sta facendo dall'altra parte del mondo Miley Cyrus. Non so se avete visto l'ultimo reel pubblicato da Francesca Michelini, ha detto e in qualche modo si è sfogata, ha fatto questo monologo interiore di trasformazione, di cambiamento. Ora si accetta di più rispetto al passato, alla Francesca. Infatti ha cambiato anche la sua musica, è cambiata, scrive in maniera forse con una vena più rock, ma al tempo stesso c'è anche un po' di gotico nella sua musica, quindi ha cambiato totalmente strada. Io la preferivo prima, per esempio il testo, la canzone che abbiamo appena ascoltato, la preferivo in quei panni forse della Francesca più dolce, più romantica, più riflessiva, ma è giusto così. Ogni tanto è giusto anche esplorarsi, ogni tanto è giusto anche cambiare. Ora c'è Baby K con Come No.

BBK con Come No, correva l'estate del 2018, prima di scoprire dove si porterà il Music Box c'è Manuel con Distant Land.

30 minuti, giovedì 1 ottobre 2026. Questa settimana abbiamo parlato di lei, ma ritorniamo a farlo anche perché ha annunciato che è pronta a conquistare nuovi palchi europei nel 2027. Di chi starò parlando? Ovviamente di Madonna. Dopo il grande successo agli MTV Video Music Awards 2026, dopo aver conquistato 7 premi grazie al suo nuovo album uscito lo scorso luglio, Confession Second, è pronta a tornare. Ecco i dettagli sulle possibili date: troviamo Regno Unito a Londra, Spagna, Barcellona, Polonia e anche Italia, forse Roma, la location indiziata, il circo massimo, impianto già gestito da Live Nation per altri grandi eventi estivi. Quindi noi attendiamo la pubblicazione di queste date, anche perché lei ha detto: sì, sono convinta, sono sicura, ce la posso fare, posso tornare sul palco, l'ho fatto, ho aperto gli MTV Video Music Awards, quindi sto tornando.

Sei tornato come un tornado. Questo gioco di parole di Matteo Romano ci piace davvero tanto. E anche lei sta tornando, Madonna, pronta a conquistare i nuovi palchi europei nel 2027.

0: Lego. Lego, Lego, Lego.
1: Francesca, dove sei?
2: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
1: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
2: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
1: L'altra mezza regione dov'è?
2: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
1: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia. CIDAC,
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

prima collaborazione, quella di Marracash insieme a Federica Abbate con Niente canzoni d'amore, anche se qui abbiamo bisogno di canzoni d'amore. Ci pensa forse il nostro Achille Lauro, direi proprio di sì, perché il cantante è pronto a pubblicare I Comuni Immortali Live San Siro 2026. Gli stadi lo vedranno protagonista anche nel 2027. Trovate tutto sui suoi canali social, basta digitare Achille Lauro, trovate questa fantastica copertina con lui e con scritto appunto Achille Lauro Stadi 2027. Tappa zero a Udine, partirà il 3 giugno, Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova, Roma, Roma, Messina, Per Sempre Noi. Certo, Per Sempre Noi, trovate tutte le informazioni, come ho detto prima, sui suoi canali di comunicazione. Correte ad acquistare i biglietti perché credo che tutte le tappe diventeranno sold out alla velocità della luce. Ora si ritorna sul palco di Sanremo, sarà toscano dal 2025

abbiamo tanti ricordi della partecipazione di Sara Toscano al Festival di Sanremo. Adesso si prosegue, prima dei saluti, Blanco vs Fede Basta con Mi fa impazzire.

Giunta con Mi fa impazzire, sono le 17:59 minuti, siamo giunti al termine di queste tre ore di Break On. Io vi ringrazio di cuore per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata, adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
2: Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea in Abruzzo ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un ulivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.
3: Il pilota omanita, di cui ancora non si conosce il nome, che ieri avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, è stato descritto da un collega come un fervente religioso, pregava sempre e non dava la mano alle donne. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir ha fatto sapere che chiederà la sua estradizione. Lo attende l'inferno in terra, ha dichiarato su X.
2: Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti a un liceo a Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
3: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
2: Il calcio. Si svolgerà il 6 ottobre la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. E soprattutto per iniziare un nuovo ottobre, un nuovo mese. Ciao a tutti, ben ritrovati, iniziamo subito, sono Manuel Giancale. Tra poco la pausa pranzo, cioè nel senso parleremo di quanto ci costi la pausa pranzo. Perché effettivamente, pensandoci bene, a meno che uno non si porti da casa le cose da mangiare, beh, mangiare bisogna farlo per forza, giusto? Se no, chi lavora? Chi riesce a lavorare? Comunque pausa pranzo, pausa cena... Sta di fatto che comunque soldini sono sempre da tirare fuori e a quanto pare ci costa sempre di più. Ne parliamo tra poco, benvenuti.
1: 3, 2, 1, 1 hour.

0: Comunque non è possibile, ma ogni volta che si parla di prezzi qua i prezzi aumentano. Ancora ben trovati e oggi iniziamo proprio dalla nostra pausa pranzo. Magari qualcuno, insomma, in pausa pranzo si porta da casa le cose da mangiare, perché effettivamente una qualsiasi pausa, diciamo la pausa pranzo è quella classica della maggior parte dei lavoratori. Poi ci sono i lavoratori notturni che quindi si portano la pausa a cena magari, o perché no anche la pausa spuntina. C'è la pausa spuntino di notte? Devo trovare questa informazione. Beh, comunque, pausa pranzo che anche nel 2026 è aumentata. Pausa pranzo che è sempre più cara. È uno studio che è arrivato dall'Osservatorio Nazionale della Federconsumatori e c'è il paragone con la pausa pranzo di 25 anni fa addirittura. E c'è stato un incremento di oltre il 300%. Cioè, è una roba veramente impressionante. 7 euro per un tramezzino e acqua, così almeno viene descritto, con ovviamente i vari valori medi. Un piatto di pasta, una bottiglietta d'acqua da mezzo litro, un dessert, un caffè, media di circa 16 euro. Oh ragazzi, ma qua veramente la pausa pranzo diventa una roba onerosissima. Quindi è necessario ridurre i costi e ovviamente il pranzo da casa è la soluzione migliore, la soluzione più economica proprio. Certo, dobbiamo prepararci tutto la sera prima o magari il mattino stesso, e vabbè, un po' di sforzo, ma almeno il portafoglio rimane abbastanza più pienotto.
1: 3 2 1 Power.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica, dunque.

0: Considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta, almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se son rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: One hour. Quell'ora che ti

Ormai siamo rassegnati, il nostro portafogli continuerà ad essere sempre più leggero, anche colpa della nostra pausa pranzo. Cioè dobbiamo mangiare in qualche modo, ne abbiamo parlato prima, a quanto pare i prezzi, i costi sono arrivati alle stelle, 16 euro per mangiare soltanto un primo, tanto per dire, piuttosto che spendere però tutti questi soldini all'anno, anche perché in tanti anni insomma ne abbiamo spesi veramente parecchi, forse uno sforzo in più

0: a casa e l'avanzo della cena precedente ce lo porteremo al nostro lavoro e diventerà la nostra schiscetta, il nostro baracchino, non so come si dice dalle vostre parti, il contenitore che ci portiamo dietro al lavoro per poter mangiare e non spendere tanto.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

Tra pochi istanti andremo a scoprire che cosa ha fatto il nostro genio, anzi la nostra genia di oggi, perché qui si parla di soldi, si parla di truffa e a quanto pare poi è stata pure beccata. Però mettiamo un pare davanti, perché sennò poi è tutta colpa nostra, abbiamo accusato eccetera eccetera. Pare comunque che la nostra genia abbia utilizzato dei soldi di qualcun altro, e parecchi tra l'altro, quindi si parla di 100 e fischia mila, quasi 200.000 euro. Comunque tra poco scopriremo tutto, che cosa è successo. One hour.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Parliamo di Dialogos, il volume dedicato all'artigianato e alle immagini di devozione che è stato presentato mercoledì 23 settembre nel chiostro della Collegiata di Sant'Orso, nell'ambito di Plaisir de Culture. L'opera nasce dal percorso espositivo diffuso promosso dall'artigianà e dalla soprintendenza, che mette in relazione patrimonio storico-artistico, comunità e paesaggio culturale. Un progetto che rinnova lo sguardo sul patrimonio valdostano e ne rafforza la memoria condivisa.
2: Parliamo della crisi che sta colpendo la filiera del riciclo della plastica, ormai arrivata fino alla raccolta in diversi territori italiani. Plastic Free segnala sospensioni e limitazioni del servizio dalla Sardegna alla Puglia, con difficoltà anche in Lazio, Emilia-Romagna e Marche. L'associazione avverte che ignorare il problema non lo farà scomparire. Servono interventi strutturali, meno imballaggi e più riuso, mentre cresce la preoccupazione tra cittadini e amministrazioni.
1: Ed ora uno sguardo alla terza indagine Istat sulla sicurezza delle donne, che ha analizzato anche la violenza subita prima dei 16 anni. La ricerca, condotta tra il 2025 e il 2026, evidenzia dati preoccupanti e riaccende il dibattito sulla tutela dei minori. C'è chi chiede interventi più incisivi e programmi educativi strutturati, mentre altri temono che il fenomeno sia ancora sottostimato e poco denunciato.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

La nostra genia di oggi, cioè quella persona che ha fatto una roba veramente che, boh, come ti è venuto in mente? Beh, comunque è una ex consulente di banca che a quanto pare aveva tutte le possibilità per poter capire il funzionamento della sua truffa, perché poi alla fine è stata una vera e propria truffa, e secondo la procura di Roma pare che questa persona abbia utilizzato abusivamente l'identità digitale di un'altra persona per ottenere due bancomat, una carta di credito e quindi prendere e fare prelievi per oltre 180.000 euro in 3 anni. Quindi una bella cifretta che comunque va bene, spalmata nel tempo e spalmata soprattutto in soltanto alcuni prelievi, quindi non tutti insieme, che è una cifra bella importante, ma soltanto alcuni prelievi. Beh, sta di fatto che comunque truffa vera e propria. Pare che questa truffa, questa nostra genia, l'abbia messa in piedi rubando l'identità di una avvocata. Quindi in pratica, cioè, ti sei messa già contro una persona che poi avresti trovato direttamente al tribunale nel caso ti avessero beccato. In effetti pare l'abbiano beccata. Adesso ovviamente ci sono tutte le indagini eccetera eccetera, noi mettiamo le mani avanti dicendo comunque lei diventa la nostra genia di oggi. 3, 2, 1 hour.

0: dire a te.
1: Molti di noi hanno spesso il naso all'insù, guardano verso il cielo, verso lo spazio, verso l'universo. Chissà se c'è qualcun altro. Chissà se qualcuno prima o poi avrà effettivamente la risposta. Ma qui, sul nostro pianeta, a un certo punto, è arrivato un segnale radio che arrivava da un altro pianeta. Tra poco scopriremo da dove arrivava, quanti chilometri ha percorso questo segnale radio e soprattutto se sono gli extraterrestri oppure no.
2: 3, 2, 1, power!
3: Giulia, dove sei?
4: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
3: Aia, quando c'è troppa scelta, tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
4: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
3: Di già. Come hai fatto?
4: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
3: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
5: Cida, cida.
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Super Trailers.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita.
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Super Trailers.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: One hour.
17: One
18: hour.

0: Arriveranno gli extraterrestri prima o poi? Si parla di Area 51, lo sappiamo, in America c'è quello spazio che chissà cosa succederà. Si parla di navicelle, degli UFO, eccetera eccetera, e qui invece c'è una roba concreta. Arrivano sulla Terra dei segnali radio che provengono da un pianeta alieno al di fuori del nostro sistema solare. Sono stati intercettati grazie a degli strumenti qui sulla Terra, quindi non è un qualche cosa che insomma rimane al di fuori della Terra, ma comunque è stato proprio recepito qui il segnale radio. Pare però che non sia stato ET a generare questi segnali radio. Sono state le aurore che illuminano il cielo di Beta Pictoris B, che è un pianeta gigante che è lontanissimo, 63 anni luce, il che significa, cioè, consideriamo per esempio anni luce sono la strada che fa la luce in 63 anni, in questo caso, giusto per dire, 63 anni, ok? La luce fa 300.000 chilometri al secondo, quindi è chilometri, si parla di chilometrissimissimi. Detto questo, comunque, sono soltanto, tra virgolette, dei segnali, dei brevi impulsi radio che le aurore di questo pianeta realizzano, e noi li abbiamo captati. Purtroppo niente, cioè, non so, purtroppo per fortuna, non lo so, decidete voi, però non sono gli extraterrestri.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Per oggi è tutto da One Hour, quell'ora che ti basta. Abbiamo anche purtroppo, e dico purtroppo, sfatato quella cosa dei primi segnali radio che arrivano da un altro pianeta e sono arrivati appunto in Italia, e però abbiamo sfatato il mito dell'extraterrestre. No, non erano gli extraterrestri, ma invece erano le aurore di questo pianeta molto lontano e che creano del magnetismo, elettricità, e cioè alla fine il segnale radio che è arrivato qui sul nostro pianeta non era un extraterrestre, purtroppo. Ma li aspettiamo, li aspettiamo, gli facciamo mangiare qualche cosa, perché sai, il viaggio magari potrebbe pure essere lungo, sempre che esistano, ovviamente. A domani con One Hour, ciao.
1: One Hour, One Hour, quell'ora che ti basta. Sono le 19 e 10 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo le decisioni prese da Eni, EP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
2: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
3: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per cause in corso di accertamento, ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
2: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
3: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale DPCM il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
2: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11.10 ora locale, le 17.10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio si svolgerà il 6 ottobre, la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in TGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole. Malagò contro Bodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
1: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
0: Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso o ammonito da diffidato sconterà la squalifica in Serie A. Il tennis: Carlos Alcaraz batte Alex Mikkelsen in 3 set all'esordio nell'ATP 500 di Tokyo e negli ottavi di finale affronterà Matteo Arnaldi. Lo spagnolo, testa di serie numero 1, fatica contro lo statunitense, numero 34 del mondo, portando a casa il match dopo 2 ore e 31 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6-6-1. Frances Tiafoe vince con un doppio 6-4 contro Kei Nishikori in quella che è stata l'ultima partita in carriera per il giapponese. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, circa 10,5 milioni di euro, stabilendo il nuovo record per un civello appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. Jordan guidò i Bulls alla vittoria per 4-2 nella serie, conquistando il 6° e ultimo titolo NBA della sua carriera e venendo nominato MVP delle finali per la 6ª volta. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico,

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Super Trailers.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Un uomo con cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto attacco sventato contro la base inglese del RAF di Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'uomo, 27enne, è stato fermato dalla polizia antiterrorismo britannica nel quartiere di Westminster a Londra. Come hanno precisato le autorità in un comunicato, l'accusa nei suoi confronti è di preparazione di atti terroristici. Si tratta del sesto arresto nella vicenda. Gli altri cinque fermati, tutti ventenni originari della Gran Bretagna, erano stati rilasciati su cauzione. L'accusa nei loro confronti era quella di aver programmato l'attentato nella base militare. Il presidente russo Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Nel suo discorso al Valdai ha poi dichiarato: non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale di Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino a fine mese. Grande apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte è stato trasportato d'urgenza ieri al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma a causa di un'insufficienza respiratoria ed è ricoverato in terapia intensiva. In serata è arrivato il primo bollettino medico. Le sue condizioni, pur critiche, sono attualmente stabili. È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'IS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, con l'attracco alla stazione previsto per 1 di notte di domani. Ed è tutto, a più tardi.

0: sono le 22 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Buonasera dalla redazione. Dopo le decisioni prese da Eni, PE Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente. Un uomo con cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto attacco sventato contro la base inglese del RAF di Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'uomo, un 27enne, è stato fermato dalla polizia antiterrorismo britannica nel quartiere di Westminster a Londra. Come hanno precisato le autorità in un comunicato, l'accusa nei suoi confronti è di preparazione di atti terroristici. Si tratta del sesto arresto nella vicenda. Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per cause in corso di accertamento, ha ceduto facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili soccorsi. Il calcio si svolgerà il 6 ottobre, la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio. Alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento, circa la posizione di Malagò al momento dell'elezione in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio, che poi ha dichiarato: ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici, bisogna ripristinare il rispetto delle regole. E con questo è tutto, più tardi.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto oggi alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nella missiva si parla del problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto a quella programmata. È ovvio, dice la Premier dal palco dell'80° anniversario della CNA, che se l'Unione Europea ha fatto tutte le stime sull'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi. Chiediamo che questo venga considerato. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Il presidente russo Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Nel suo discorso al Valdai ha poi dichiarato: non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo. Sono stati fermati dal corpo di polizia di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Barcellona. Il fermo, fanno sapere i legali del giovane, è avvenuto mercoledì 30 settembre. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Dopo il roboante 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è pronta a tornare in campo per il suo terzo impegno nel girone A di UEFA Nations League 2026-2027. Gli azzurri sono attesi domani dalla Francia allo Stade de France. Sentiamo Mancini.
3: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Ciao Elisa.
1: A me tutto bene.

Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: E adesso che sono arrivato fin qui grazie ai miei sogni,

Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare, sì, un mondo diverso, che poi sapessi indietro.

mentre ridi, mentre ti addormenti, ho come l'impressione già ti conoscessi. E scrivo una canzone, ratta ratta ratta ratta.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

è l'una in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora il pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice. Codice.